What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna alla crescita.

quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barco l'ante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda. Pam pam.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Ti racconto una fiaba, Mignolina.
1: C'era una volta una donna che desiderava moltissimo una bambina. Un giorno andò da una vecchia maga e le disse: «Cara maga, solo tu puoi aiutarmi. Vorrei una bambina, ma non so dove trovarla».
2: «Io ho quel che fa per te»,
1: rispose la maga. «Prendi questo semino d'orzo, piantalo in un vaso e aspetta». La donna felice tornò a casa, piantò il prezioso semino e in un batter d'occhi spuntò uno stupendo fiore. E meraviglia delle meraviglie, seduta fra i pistilli, apparve una bimba piccola piccola e tanto graziosa. «Che bella bambina!» esclamò la donna. «Non sei più grande del mio mignolo, ti chiamerò Mignolina». Era così piccola Mignolina che per culla aveva il guscio di una noce e per coperta dei petali di rosa. Mignolina e la sua mamma vivevano felici nella loro casetta, ma una brutta notte una rospa entrò dalla finestra.
2: «Sarà una sposa perfetta per mio figlio»,
1: pensò la rospa e rapì la culla con Mignolina addormentata. Posò poi la culla su una ninfea e chiamò suo figlio, che era brutto e cattivo come sua madre.
2: «Questa è la tua sposa»,
1: disse la rospa, ma proprio in quel momento Mignolina spaventata si svegliò. I pesciolini del ruscello, che avevano visto e sentito tutto, si commossero per la triste sorte di Mignolina e rosicchiarono il gambo della ninfea, che subito cominciò a correre trascinata dalla corrente, portando Mignolina lontano dalla rospa e da suo figlio.
3: «Quanti prati verdi ci sono lungo il ruscello!»
1: esclamò stupita Mignolina. Ma proprio in quel momento un maggiolino, che la trovava molto attraente, la ghermì con le sue zampette e la portò su un tronco d'albero. Tutti gli altri maggiolini andarono a vedere Mignolina e storsero le antenne dicendo:
2: «Che brutta! Ha soltanto due zampe e neanche un'antenna!»
1: Il maggiolino si lasciò convincere e la abbandonò nel prato. Per tutta l'estate Mignolina visse sola soletta, nutrendosi del nettare dei fiori e dormendo in un lettino di fili d'erba cullata dal canto degli uccelli. Poi arrivò l'inverno.
3: «Fa sempre più freddo», pensava Mignolina. «Che ne sarà di me?»
1: L'aiuto arrivò inaspettato da una topolina che la invitò nella sua tana.
4: «Vieni con me, la mia tana è riscaldata e ho cibo in abbondanza».
1: Felice, Mignolina accettò.
4: «Presto avremo visite»,
1: disse un giorno la topolina.
4: «Il mio vicino, il signor Talpone, viene a farmi visita. È un tipo gentile e molto ricco. Sarebbe un buon partito per te».
1: Il signor Talpone era davvero un tipo gentile e invitava spesso Mignolina a casa sua. Un giorno, lungo la galleria che portava alla sua casa, Mignolina trovò una rondine che pareva morta.
3: «Povero uccellino»,
1: sussurrò.
3: «Forse sei morto per il freddo.
4: Ti coprirò con una calda coperta.
3: Il tuo dolce canto mi ha fatto compagnia durante l'estate. Non voglio abbandonarti».
1: Dopo averla coperta, si chinò su di lei per darle l'ultimo saluto. Ma che emozione quando sentì il rumore dei battiti del cuore. La rondine era viva.
3: «Mi hai salvato»,
1: disse la rondine appena aperti gli occhi.
4: «Quando tornerà la primavera potrò di nuovo volare e tu verrai con me».
1: L'inverno passò e quando la rondine fu pronta per partire, chiese a Mignolina di andare con lei.
3: «Non posso»,
1: rispose sospirando.
3: «La topolina mi ha promesso in sposa al signor Talpone. Lei mi ha tanto aiutato e io non posso rifiutare. Quando il corredo sarà pronto lo dovrò sposare».
1: La rondine salutò Mignolina e si alzò in volo nel cielo azzurro. Giunse il giorno delle nozze. La povera fanciulla volle salutare per l'ultima volta il cielo e il sole, che non avrebbe mai più visto dalla casa del signor Talpone, e piangendo abbracciò un fiore.
3: «Addio sole splendente, addio fiorellino profumato, salutatemi la mia amica rondine».
1: In quel momento sentì una voce amica, alzò lo sguardo e vide la rondine.
3: «Mignolina»,
1: le disse,
3: «io sto partendo per paesi caldi e lontani. Vieni con me».
4: «Sì, verrò con te»,
1: rispose felice Mignolina, e insieme volarono via. Attraversarono tanti paesi e arrivarono sulle sponde di uno splendido lago dove c'era un enorme palazzo.
3: «Questa è casa mia», disse la rondine.
4: «Scegli uno dei fiori che crescono qui. Quella sarà la tua casa».
1: Mignolina si guardò intorno e scelse un fiore bianco sul quale la rondine la posò. Ma quale fu la sua sorpresa nel vedere che il fiore era abitato da un re piccolo piccolo, che aveva due ali minuscole e lucenti e sul capo una corona d'oro. Quel magico prato era il suo regno.
5: «Sei una creatura meravigliosa», disse il re. «Vuoi sposarmi? Diventerai la regina e avrai delle ali come le mie. Insieme voleremo felici per il mondo».
1: Mignolina finalmente era felice. Dopo tanti promessi sposi ingombranti, aveva trovato un re alla sua altezza e l'amica rondine cantò per loro tutta l'estate.
0: Ti racconto una fiaba. Letture di Lorenzo Tozzi. Cura e regia di Natalia San Giorgi. Mignolina di Sabina Colloredo e Ilaria Maurri, Edizioni Cartusia.
6: Rai Radio Kids, la nostra radio.
7: Si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
8: Come stai, DJ?
9: Bene, Armando, anche se sono un po' scocciato.
8: E perché cosa?
9: Hai visto tutte quelle nuvole in cielo?
8: Sì, probabilmente dovrebbe piovere.
9: Appunto, vedi, lo dici anche tu.
8: Ma che cos'è, la pioggia che ti infastidisce, DJ?
9: Sì, io preferisco una bella giornata di sole.
8: Vabbè, non hai torto, però guarda che la pioggia è importante, è utile per la vita sulla Terra, sì. E poi rinfresca, pulisce l'aria, insomma, a me piace.
10: La missione di oggi è scatenare la pioggia acida. Ripeto, la missione di oggi è scatenare la pioggia acida.
11: Ho capito, grande capo Mortadel, io eseguirò i tuoi ordini. Sto per arrivare, tremate terricoli.
8: Hai sentito, DJ?
9: Certo, è il messaggio che riceve alla radio il cattivone spaziale.
8: Già, Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Dobbiamo prepararci a fronteggiare una nuova minaccia.
9: Io sono pronto, Armando. E tu?
8: Prontissimo. E sono contento che tu non abbia paura, DJ.
9: Beh, veramente io ho una FIFA blu, Armando. Dicevo che sono pronto per mettere un po' di musica.
8: Va bene. E allora, nell'attesa di affrontare Crud, vai con la musica, DJ!
9: Via!

0: se non sbaglio, la missione di Crude ha qualche cosa a che vedere con la pioggia.
1: Sì, non si sentiva bene, come al solito, ma anche a me sembrava così, sai?
2: Bravi terricoli!
1: Eccolo, è arrivato l'alieno.
0: Allora avevamo capito bene.
2: Sì, avete capito. Ma non vi servirà a nulla, non riuscirete a fermare la mia missione.
1: Scusa, Pancetta, ti possiamo fare una domanda?
2: Io mi chiamo Crude e vengo da Cotto.
1: Va bene, questo lo sappiamo, ma c'è una cosa invece che vorremmo scoprire.
2: E di cosa si tratta?
1: Glielo dici tu, Armando?
0: Ok, ecco, vedi Crude, noi abbiamo capito che tu vuoi invadere il pianeta Terra, giusto?
2: Giusto, terricolo.
0: E devi eseguire gli ordini che ricevi dalla radio del tuo capo,
2: il supremo imperatore Mortadel.
1: E sin qui tutto è chiaro.
2: Bene.
0: Ma perché per invadere la Terra devi prima inquinarla?
2: È molto semplice. Perché noi cottiani, gli abitanti di Cot, ci nutriamo di inquinamento. Noi beviamo petrolio, inaliamo gas fetidi, mangiamo rifiuti tossici.
1: Ma che schifo!
2: Sempre meglio di voi. Comunque, il vostro tempo a disposizione è finito. Tra poco realizzerò la mia missione e voi scomparirete per sempre. Addio, terricoli!
0: Un momento. Sì. Intanto, prima di scomparire, se non altro, abbiamo capito perché Crude vuole inquinare la Terra prima di invaderla.
1: Certo che mangiare rifiuti, bere petrolio, inalare gas non è il massimo, eh?
0: Già. E quello che per noi terrestri è terribile, per il pianeta Cotto è meraviglioso.
1: Strani questi alieni.
0: Strani, vero?
1: Beh sì, un pochino,
0: va bene.
1: Sai.
0: Crude? Senti, prima che tu distrugga il pianeta, possiamo ascoltare un po' di musica?
2: Sì, però breve, mi raccomando.
0: Va bene, un pezzo breve, DJ.
1: Vai!

0: Su.
1: Tra poco, caro DJ, sapremo se la vita sulla Terra è finita o se invece il piano del terribile Crude è fallito.
2: Auguriamoci la seconda, Armando.
1: La seconda.
2: Ehi, ecco il cattivone spaziale.
1: A giudicare dal tono, non sembra che sia andata tanto bene.
3: Silenzio, terricoli!
4: Rispettate il dolore di un cattivone che non riesce a compiere la sua missione.
1: Beh, Crude, noi siamo dispiaciuti per te, però in fondo il fatto che tu non sia riuscito a distruggere la Terra, beh, per noi è un motivo di grande sollievo.
3: Sono un fallito.
1: No, non fare così.
3: Sì, un fallito. Io avevo fatto tutto quello che mi era stato chiesto.
1: Ricominciamo da capo.
2: Raccontaci com'è andata avanti, dai.
3: È semplice. Ho fatto quello che mi ha ordinato Mortadella alla radio.
1: Sì, il messaggio che abbiamo sentito anche noi.
3: È quello. Ho preso tutte le rane che ho trovato e le ho fatte cantare insieme mentre pioveva. Ma non è successo nulla.
1: No, scusa, Crude, non ho capito.
3: Cosa?
1: Hai fatto cantare le rane mentre pioveva?
2: Mi sono perso un bel concertino.
3: Sì, sì, esatto. Proprio come mi chiedeva Mortadelle nel suo messaggio. Diceva scatenare la pioggia gracile.
2: Io credo che il pupazzo spaziale abbia le idee confuse.
1: Lo credo anch'io.
3: Ma in che senso? Perché avrei le idee confuse?
1: Perché forse il messaggio del tuo capo non diceva proprio così.
3: Ah, no! E che cosa avrebbe detto?
2: Se te lo diciamo, cosa ci dai?
3: Vi risparmio la vita per questa volta.
1: Probabilmente il messaggio diceva di scatenare la pioggia acida, non gracida.
3: La pioggia acida?
2: Secondo me l'alieno non sa cos'è, Armando.
3: Ma certo che lo so. Adesso te lo dico subito. Dunque, la pioggia acida è una pioggia mista a yogurt e panacida.
1: No, Crude, no.
3: Come no?
1: La pioggia acida è una pioggia di acqua inquinata da sostanze nocive per la terra e per le piante.
3: Ma allora... Era quello il messaggio di Mortadel.
2: Te lo dicevo io che il cattivone era confuso.
3: Zitto, terricolo! Questa volta è andato male, ma presto tornerò con una nuova missione e allora vedrete cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
5: Vengo da Kot. Lo sappiamo.
3: Lo sappiamo, fate poco gli spiritosi. La prossima volta sarà diversa. Tremate, terricoli, tremate. E la risata oggi non ve la faccio.
1: No, mi
3: sono offeso.
1: No, la risata.
3: Va bene.
1: Dai.
3: Per favore.
1: Per favore, Crude, la risata.
2: Ma certo, via, ecco, su,
3: grazie,
2: Crude.
3: Grazie.
1: Però una bella risata,
2: Sì, devo ammetterlo anch'io.
1: È cattivo, ma una bella risata. Vabbè, la terra è salva.
2: Ehi, Armando! La sai una cosa?
1: Dimmi.
2: A proposito di pioggia, devo dire che hai ragione, In fondo ogni tanto ci vuole.
1: Certo, soprattutto se non è acida.
2: Però non era male l'idea della pioggia di yogurt e panna, dai, Non era male per niente,
3: Ridete, Presto, non riderete più! E poi la risata la faccio meglio io.

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
3: Se

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ma che bello, evviva! Siamo
4: evviva
3: qui! Siamo qui con Lallo!
5: Ciao!
3: Lella!
6: Ciao!
5: È armatissimo!
3: Per una nuova puntata di
4: Big Bang!
3: Molto bene, pronti per cominciare?
5: Sì, sì, cominciamo subito perché io sono occupatissimissimissimissimo,
4: Cosa hai da fare di così importante, più importante di Big Bang, Lallo?
3: È giusto, non è molto carino che tu abbia altre cose da fare mentre siamo in trasmissione,
5: È armato, è una cosa importantissima, io devo fare una gara,
4: Una
5: devo
4: gara?
5: Preparare.
3: Sì, ah, sì. Una gara?
5: Sì.
3: Ma di che cosa? Battute tristi e noiose?
5: No.
3: Velocità a mangiare il gelato?
5: Sarebbe bella, ma non è quella.
4: Di chi dorme di più?
5: No, quelle sono tutte fatte, vinte, tutte... No, domani io devo fare una gara di...
3: Di?
5: Paroline!
3: Wow, sì. Che bello!
5: Paroline.
3: Ma che tipo di paroline?
5: Quelle paroline che si incrociano.
3: Ah, le parole incrociate.
5: Sì.
3: Ho capito, quelle che si mettono. Beh, è una cosa da grandicelli questa qui,
5: Sì,
3: sono quelle parole che si mettono nei quadratini, giusto?
5: Che si mettono nei quadratini e si incrociano tutte.
3: Ecco, ci sono i quadratini bianchi, i quadratini neri.
5: Quelli che vanno in su, quelli che vanno in giù.
3: Certo,
5: è difficile,
3: certo. E poi bisogna capire che cosa sono le definizioni, cioè c'è una frasetta che ti dice che cos'è quella parola.
5: Sì, e tu la devi indovinare.
4: E Lalle è davvero bravo a indovinare le parole.
3: Ah, bene, allora facciamo una cosa. Ci sentiamo una bella canzone e poi proviamo a giocare anche noi alle paroline incrociate con Lallo, va bene?
4: Ci sta!

0: Eccoci qua. E allora, dopo questa deliziosa canzoncina di primavera, proviamo a aiutare Lallo ad esercitarsi per la sua gara di domani dedicata alle paroline incrociate. Allora, siamo pronti, Lella?
1: Prontissima!
0: Allora, certo, però è difficile, per i bambini un po' più grandicelli, eh?
2: Eh sì, sì, ma noi ce la faremo, Armando.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, dunque, vediamo un po'. Tu sei bravo in questo gioco, Lallo?
2: Sono bravissimo, Armando, sono bravissimo. Poi c'è un segreto, eh.
1: Ah. Qual è il tuo segreto?
2: È un segretissimo, ve lo dico?
0: Certo!
2: Sì.
0: Dai! Sì,
2: però non lo dovete svelare a nessuno, eh?
0: Va bene. Qual è? Dai, il segreto di Lallo è?
2: Che non vada a caso.
0: A caso? cioè, praticamente dici le parole a caso, così, senza tirando a indovinare.
2: Sì, ma non lo dire troppo forte.
0: Va bene. Allora, però mi sembra divertente. Sì. Allora, la prima definizione, cioè la prima frasetta che spiega la parola che dobbiamo trovare è...
2: Corre sui binari.
0: Ah, beh, ecco. Semplice.
1: Torta.
0: Perché torta, Lella? La torta corre sui binari?
1: Corre sui binari quando uno ha tanta fame, te li immagini che corre direttamente nel tuo pancino.
0: Mamma mia.
2: Con il pancino corre, quello sì, ma sui binari no.
0: Ma no, no.
2: Secondo me è tappo.
0: Tappo?
2: Tappo.
0: Perché i tappi corrono sui binari?
2: Io ne vedo tantissimi, Armando.
0: Dei corri sui binari.
2: Sì, i tappi delle bottiglie d'aranciata, del succo di biada. Sì, sono bellissimi.
0: Ma no.
2: Corrono sui binari, che è un piacere.
0: Ma no, dai, non è né la torta né il tappo. I bambini
2: sarà
0: a casa.
2: Una torta col tappo, allora.
0: Ma no, i bambini a casa già lo sanno, sicuramente.
1: Il tram?
0: Beh, il tram sì.
2: Anche la bici,
0: Il tram sì. Certo, il tram potrebbe essere, perché è in città, sui binari, però io credo che siano un altro tipo di binari.
1: Ah, ho capito, abbiamo sbagliato di nuovo.
0: Beh, temo di sì.
2: Affidiamoci al caso, Armando.
0: Vai con una parola a caso, Lallo.
2: Tutu, ciuf, ciuf, ciuf, treno.
0: Oh, giustissimo.
2: Hai visto, Armando? È il segreto.
0: Però va bene. Allora scusami, a questo punto fermiamoci qui, perché è una fatica con te giocare alle paroline
2: incrociate.
0: Ma
2: io sto sudando, Armando.
0: Anche noi, anche se penso che i bambini a casa abbiano già indovinato. Però allora, a questo punto, visto che la parola era treno, ci ascoltiamo una bella canzone che si intitola Ciuf, ciuf, the train.

0: Oh, era un po' che non la sentivamo, Molto bene. Allora, dai che mi diverte un sacco questo gioco delle paroline incrociate di Lallo.
1: Bello, allora vi do un'altra definizione.
0: Allora, si chiamano definizioni. Sono,
1: quella.
0: Bravo, sono quelle frasettine, diciamolo ai bambini a casa, quelli più piccolini che magari non lo sanno, sono quelle frasette che servono per capire la parola che bisogna indovinare, che poi va scritta in quelle caselline, si può scrivere per si dice orizzontale, cioè come si scrive normalmente, oppure in verticale, che vuol dire che le letterine vanno dall'alto verso il basso, giusto, Lallo?
1: A volte anche dal basso verso l'alto, eh?
0: No, dal basso, non fare confusione.
1: A volte vanno anche storte,
0: pure.
1: E si inciampano.
0: Ecco. Chissà che paroline incrociate che fa Lallo. Va bene, dai, allora siamo pronti per un'altra definizione.
1: Bene, questa va dall'alto verso il basso. Attenzione.
0: Dunque. Allora.
1: Si indossa sulla schiena per portare i pesi pesanti.
0: Ah, si indossa sulla schiena per portare i pesi pesanti. Che cosa può essere?
1: Anche quelli leggeri,
0: Anche quelli leggeri.
1: Sì. Difficile.
0: È molto difficile.
2: Potrebbe essere.
0: Ma per esempio quando si va a scuola?
1: Sì. Non ho detto una cosa che inizia con la Z.
0: Ah, con la Z.
1: Sì.
0: Tipo per esempio quando uno va a scuola, mette questa cosa sulla schiena e ci mette dentro i libri?
1: Esatto.
0: Oppure lo... Ah, ma ci sono anche quelli che lo trascinano con le rotelline?
1: Sì, sì.
2: Allora forse ho capito, posso dirla
0: sì,
2: io?
0: Sì, sì.
2: Ma è lo zainetto! Perché lo zainetto si mette sulle spalle per portare i pesi con i quaderni, giusto?
0: Giusto, brava Lella. Bravissima.
1: Questa... Chissà che lo vince lei il concorso.
0: L'abbiamo indovinata subito, Era facile. Fanne un'altra, dai
1: va
0: un'altra
1: bene.
0: Definizione.
1: Allora, si mette sul naso per vedere meglio.
0: Bene, vediamo un po'. Allora, questa si mette sul naso per vedere meglio. A me sembra facile, no, Lella?
2: E potrebbe essere cannocchiale.
1: Brava, Lella!
0: Ma il cannocchiale non si mette sul naso, Lella!
1: Se uno ha un naso grosso come Armando, sì!
0: Sì, ma quello si mette davanti a un occhio solo, mentre tu hai detto sul naso. Quindi, Lella, deve essere una cosa che si mette sul nasino per tutte e due gli occhietti.
1: Gli occhietti.
0: Gli occhietti, quindi, sono gli
2: occhi.
0: Brava!
1: Lella.
0: Molto bene.
1: Questa si scriveva da sinistra verso destra.
0: Quindi era orizzontale, come dicono quelli bravi. E poi ci sono le caselline nere, giusto, Lallo? Ecco.
1: Nelle caselline nere però non si deve scrivere.
0: Non si deve scrivere.
1: Perché sono nere, fa buio e le lettere si perdono.
0: Allora, noi facciamo finta che abbiamo incontrato una casellina nera, ci fermiamo e ascoltiamo insieme una bella canzone. Va bene?
1: Sì, di quante lettere è, Armando?
0: Allora, canzone CANZONE. Dunque mi pare che siano 7?
1: Bello!

0: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, insomma, per tutti i bambini che si fossero messi all'ascolto solo adesso, ed è un vero peccato, noi abbiamo aiutato Lallo a risolvere alcune paroline incrociate perché domani ha una super gara.
1: Sì, ma lei è fortissima, mi sa che potrebbe vincerla lei la gara di domani.
0: Veramente.
2: Quasi, quasi partecipo anche io.
0: Ma dai, è una bellissima idea. A che ora è la gara, Lallo?
1: Allora, aspetta che guardo. Dunque, la gara di alle 11 di ieri.
0: Ma come alle 11 di ieri? Ma allora è già passata.
1: Armando, ho sbagliato il giorno.
2: Beh, dai, tanto ce ne saranno altre di gare, e la prossima volta partecipo anch'io, così.
1: Va bene, Lella, però basta che poi non ti dispiace se perdi, perché io sono fortissimo, vinco sempre.
0: Per forza, Lallo. E allora, bambini, scriveteci, mandateci un messaggino, oppure fate sentire la vostra voce al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui per un'altra puntata di...
3: Big Bang!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte e ciao a tutti. Mi chiamo Daniele Aristarco e sono l'autore di Chiare, fresche e dolci acque. Petrarca racconta il canzoniere, un albo edito da Einaudi Ragazzi che si avvale delle splendide illustrazioni di Glenda Sbuerlin. Si tratta di un lavoro che nasce dall'amore nei confronti di Francesco Petrarca e dall'ammirazione grande per il canzoniere. Questo è il titolo con il quale noi conosciamo la sua raccolta poetica, un nome che in realtà è un'invenzione recente. Quelle rime sparse lui le aveva battezzate con un lungo titolo latino, Rerum Vulgarium Fragmenta. Sono passati 6 secoli e mezzo dalla notte d'estate nella quale è ambientata la nostra storia, cioè il 19 luglio del 1374, la notte in cui Francesco Petrarca si è spento. Qualche anno prima di morire, il poeta ha scritto realmente una lettera indirizzata ai posteri, ma in quell'occasione si è soffermato sulle opere in latino, che riteneva le più importanti, e ha lasciato scivolare giusto un vago riferimento a un amore doloroso della sua gioventù. Per questo motivo io mi sono divertito a immaginare un'altra lettera, un'ultima lettera, nella quale Petrarca, alla fine della sua esistenza, condivide con noi le sue vicende amorose, le riflessioni che hanno generato alcune tra le più belle poesie d'amore mai scritte. A poco più di 20 anni, quando vede Laura per la prima volta, dal primo istante pensa che questa sia la donna della sua vita e subito dopo decide che non le avrebbe mai rivolto una sola parola. Nell'albo prova a dare una spiegazione a questa apparente bizzarria, come pure alla bislacca affermazione di non aver mai letto Dante. E poi prova a rispondere ad altre domande che a mio parere sono molto vicine alla sensibilità dei giovani lettori e lettrici. Come si accende un amore? Quali sono le conseguenze dell'amore sulla nostra vita? Che cos'è un amore ricambiato? Dove puoi rifugiarti quando il mondo ti è ostile? Il canzoniere è anche la consegna della lingua perfetta per esprimere il più importante tra i sentimenti umani, quello dell'amore. Il canzoniere nasce dalla consapevolezza che l'amore resta inalterato nel tempo, insensibile alle geografie e alla condizione sociale, per così dire. È un sentimento nobile e feroce, un dono, una ferita. E la sua lingua è in grado di parlare ancora con chiarezza a chi per prova intende amore, cioè a chi si è innamorato. I versi di Petrarca, infine, ci insegnano a riconoscere e coltivare quell'amore che per prima cosa pretende ad essere cantato e accende in noi un'inesauribile necessità di poesia. Vi ringrazio per l'attenzione e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids.
1: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
2: Attento, Pooh. Reggiti forte.
1: Sì.
2: Quattro.
1: Sì.
2: Tre.
1: Sì.
2: Due.
1: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di già.
1: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?

0: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... è di... è di... Che buffo!
1: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
0: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
1: A qualsiasi cosa di molto bello! Ai balocchi di Natale!
2: Le campane, la neve!
0: Sì, attenzione! Spicco il volo! È come nuotare!
1: Può volare! Può volare! Urrà!
0: Ora tu!
1: Vorrei sopra il mare volare! Oh, e vorrei con le sirene giocare!
3: E io?
4: E i bucanieri sfidare!
5: E io contro gli indiani lottare!
0: Su, proviamo tutti insieme!
6: Uno, due, tre!
0: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
1: La polvere?
5: La polvere.
0: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
1: Riproviamo, riproviamo!
3: Accipicchia, ma vogliamo!
5: Oh, la peppa!
1: Noi vogliamo! Vogliamo!
0: Come no?
6: Noi vogliamo! Vogliamo!
0: Forza, ragazzi!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cellule perennemente dormienti, mai preparate per entrare a scuola, portatori di zaini, zeppi di cultura pronta a saltar fuori, entusiasti scopritori di carrelli dotati di ruote utili al peso di cui sopra, preparatevi perché questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Walking on Sunshine, e che la festa abbia inizio!

Rivisitazione di un pezzo che ha fatto la fortuna della musica passata e presente e che oggi fa la fortuna di radiologi ed ortopedici. Vai con la slogatura!

0: put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
1: Mani al cielo, Radio Kids, tutta per voi e per il vostro e il nostro divertimento. Pronti a volare?
0: Put your hands up.

facile farsi spazio in un mondo di robot, ma con il prossimo pezzo, per chi non lo conoscesse, c'è lui, Gundam, suoni spaziali!

torniamo ad un giro di basso senza precedenti e facciamo finta di essere in sella ad un cavallo imbizzarrito. Cavallerizze e cavallerizzi di ogni età, al galoppo, pigiamo.

Ah, troppo buoni, fischiettando vi ringrazio per il tempo passato insieme anche oggi, sudati, consunti, da strizzare magari, ma mai stanchi, 347-411-2726, il numero al quale mandare messaggi se volete, Radio Kids, c'è posto per tutti voi, ciao ciao!

0: Allora, come stai, Lallo? E voi, bambini, a casa? Che ci state ascoltando, state bene?
1: Armandissimo, io oggi sono super, super contentissimo!
0: Wow!
1: Perché parteciperò alla gara degli sceriffi del Far West!
0: Wow, parteciperai alla gara degli sceriffi del Far West!
1: Sì, sì,
0: e,
1: sì.
0: E che cosa succede?
1: Allora, dunque, ci sono tanti sceriffi molto valorosi come me, che
0: sì,
1: si trovano insieme al saloon. E quello più bravo, bravissimo e coraggioso di tutti viene eletto sceriffo dell'anno!
0: Ma che meraviglia! Che bello!
1: Però
0: che succede? Che succede?
1: Armando,
0: Lallo? Che succede?
1: Aiuto, Metapino!
0: Che è successo, Lallino?
1: Armando, ho perso la mia preziosissima stella!
0: La tua stella da sceriffo?
1: No, non potrò più partecipare alla gara!
0: Aspetta, non ti disperare, perché i bambini e io ti aiuteremo a ritrovarla. Senti, allora, intanto cominciamo da qui. Non è che per caso l'hai persa qui alla radio?
1: No.
0: Va bene. Allora, cerchiamo di mettere ordine ai pensieri.
1: Sì.
0: Allora ci ascoltiamo una bella canzone e poi passo passo ricostruiamo tutto e vedrai che la troviamo. La tua stella da sceriffo non può essere sparita.
1: No!
0: No.

0: Ciao Furia, cavallo del West. E allora siamo sempre noi, bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallino e Armando. Lallino è disperato, sì, perché sembra che abbia perso la sua amata stella da sceriffo, quella che porta sempre addosso, come tutti gli sceriffi del West. Però noi lo aiuteremo a ritrovarla.
1: Oh, grazie, mi tappino.
0: Dai, vedrai che ce la facciamo. Allora, intanto proviamo a ricostruire tutto quello che hai fatto, dove sei stato. Dai, pensaci allora, un pochino.
1: Sì, dunque, adesso dai, che ci penso. Dai, prima di venire qua, sono stato...
0: Dove?
1: Dal gelataio.
0: Figurati, come al solito. E avevi con te la stella?
1: Sì, cioè, no, non me lo ricordo, Armando.
0: Cosa ti ricordi?
1: Mi ricordo che dunque ho preso un gelato cioccolato e fragola con tripla panna.
0: Ecco, questo te lo ricordi, vabbè, però questo non ci aiuta a ritrovare la stella. Ti devi concentrare un pochino di più.
1: Sì.
0: Vabbè, però senti, intanto, a proposito di gelati e gelatai, ci ascoltiamo il messaggino che ci ha inviato il nostro amico Filippo.
1: Filippo, il gelataio.
0: Sì, eccolo qua, ascolta.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lallo. Ciao Lella. Vi racconterò una barzelletta.
0: Dai.
2: Cosa fa un gelato quando ha paura?
0: Cosa fa?
2: La squaglia.
0: Che carino Filippo, grazie, molto divertente. Oh, mi raccomando, anche voi, se avete delle barzellette, dei colmi, delle storie, volete cantare delle canzoni, danzare, descrivere il disegno che avete appena fatto, mandateci tutto quanto al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi di Big Bang faremo sentire tutto quanto.
1: Yuhu!
0: Ma adesso occupiamoci di una missione delicatissima che dobbiamo assolutamente portare a termine. Ritrovare la stella da sceriffo del nostro Lallo.
1: Sì, grazie, bimbi, grazie, Armandissimo.
0: Allora, non ti disperare che ci riusciamo. Allora, potresti averla persa, per esempio, nella tua cameretta?
1: No, ma è impossibile.
0: Beh, non è impossibile. A volte noi crediamo di aver perduto una cosa chissà dove e invece ce l'avevamo sotto il naso. Per esempio, da quant'è che non metti ordine nella tua stanza?
1: Ma il maghesimo sarà...
0: Quando?
1: Cos'è? Aspetta, dunque. L'ultima volta? Sì, l'anno scorso. No, aspetta, quello prima.
0: Ma no, Lallo, non è possibile. Dai.
1: Ma io sono un ordinato.
0: Meno male. No, Lallo, bisogna fare ordine più spesso, riordinare le cose con regolarità, perché capita poi che le cose vengono sommerse in mezzo al disordine e non si trova più niente.
1: Vabbè.
0: Scommetto che la tua cameretta è quasi più disordinata e piena di polvere della casetta dei sette nani di Biancaneve.

0: Di Rai Radio Kids, Big Bang, Lallo, dove sarà finito Lallo? Lallo!
1: Armando!
0: Dove sei?
1: Sto mettendo a posto la cameretta!
0: Ah, ma bravo!
1: È finito, torno subito!
0: Va bene, guarda bene, cerca dappertutto, in ogni angolo!
1: Sì, sì!
0: Ottimo, ottimo. Beh, questa può essere una bella cosa, perché chissà che magari Lallo non ritrovi proprio la sua stella da sceriffo. Bambini, devo farvi una confessione, devo dirvi un piccolo segreto. Anch'io sono disordinatissimo. Poi le cose non le trovo più, ce l'ho sommerse da tante altre. Poi ogni tanto dico, adesso metti in ordine, adesso metti in ordine, adesso metti in ordine. Non lo faccio mai. E poi quando lo faccio è un lavoraccio. Mi raccomando, fatelo sempre. Ogni giorno mettete in ordine le vostre cose. Beati quelli che sono ordinati. Ma vabbè. Allora, vediamo. Che succede, Lallo?
1: Eccomi.
0: Allora, hai messo tutto a posto? Come è andata?
1: Sì, Vittoria.
0: Come Vittoria? No, non mi dire, hai ritrovato la tua stella da sceriffo?
1: Sì, armadissimo. Era finita sotto una montagna di felpette, guanti, sciapine.
0: Hai visto? Vabbè, sono contento. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene. Beh, sono anche convinto che d'ora in poi tu metterai sempre ordine nelle tue cose e nella tua cameretta.
1: Armadissimo, promesso. Metterò tutto a posto. Allora, metto la biada di qui, le carote di là, capelli da sceriffo di qua.
0: A proposito, ma scusa, ma tu non devi partecipare alla gara degli sceriffi del West?
1: Hai ragione, Armando. Oh, metto appena. Inizia tra poco. Devo partire subitissimo. Far certo. West, arrivo. Ciao.
0: Ciao, Lallo. Ciao, a presto. E voi, mi raccomando, tutti pronti per la prossima puntata di Big Bang. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che sta galoppando verso il Far West insieme a Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Un ringraziamento triplo e quadruplo alla nostra regista Isabella Carvone, che con il suo tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai i sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai i sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante puntata di
1: Big Bang! Ciao a tutti!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Allora, che cosa facciamo oggi?
2: Giochiamo!
1: Giochiamo!
0: Perfetto! E allora ho proprio una grande idea!
2: Bello, mi piacciono le grandi idee!
1: E poi più sono grandi, più sono belle!
0: Bene, allora giochiamo a descrivere la fantasia!
2: Bellissimo, mi piace, ma scusa, come si gioca?
1: Come si fa questo gioco, Armando?
0: Allora, bisogna provare a dire che cos'è la fantasia.
2: Bello, sì, ci sta. Chi vince?
0: Te lo dico alla fine, Lallo. Intanto sentiamo una bella canzone, va bene?
2: Sì.

0: Allora, siamo pronti per giocare e descrivere la fantasia?
1: Secondo me la fantasia è... È un elefante verde che nuota nell'arcobaleno.
0: Wow, che fantasia, Lella!
1: Grazie.
2: Invece, secondo me, no?
0: Sì.
2: Secondo me, Armando, è troppo difficile.
0: Va bene,
2: troppo
0: Lello.
2: Difficile, Armando.
0: Allora ti faccio aiutare dai bambini a casa, va bene?
2: Bello, bello. Chi sono questi bambini?
0: Beh, sono quelli che hanno partecipato al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo, coordinati dalla professoressa Scognamiglio. Sono i bambini della scuola Petrassi di Roma. E loro hanno giocato con la fantasia, hanno provato a descriverla, anche a capire che cos'è, va bene?
1: Oh, che bello, dai, sentiamo i bambini.
0: D'accordo. Allora, la prima che ascoltiamo è Vanessa, sentite.
3: Ciao a tutti, sono Vanessa della Quinta A. Per me la fantasia è una cosa rilassante che ti può portare in un posto o una cosa meravigliosa.
0: Che ne pensate di quello che ha detto Vanessa? Siete d'accordo?
1: D'accordissimo, è vero che è rilassante.
2: Ma veramente io mi rilascio più con una fetta di biada, ecco. Bella torta di biada, mi piace.
1: Sei il solito. Dai, sentiamo un altro bambino.
0: Va
2: sì,
0: bene,
2: che parla
0: bene
2: della fantasia, sì.
0: Perfetto, allora sentiamo cosa dice Costanza.
4: Io sono Costanza della Quinta D. Per me la fantasia è magia, è come uno scintillio che fa avverare i desideri. Le cronache di Narnia, per esempio, sono un miscuglio di mistero, libri, fantasia e di magia. Quindi sono bellissime.
0: Allora, Lallo, Lella, che dite? Siete d'accordo? La fantasia è magia?
1: Sì, è uno scintillio che fa avverare i desideri, ha ragione lui.
2: Bello, sì, anche a me piace essere un po' mago.
0: Ma è vero, cioè, tu sei mago Lallino,
1: Sì, ma io voglio sentire altri bambini che parlano della fantasia.
0: Va bene, Lella, però io direi prima facciamo una piccola pausa musicale, se me lo concedete.
1: Te lo concediamo.
0: E allora, musica!

0: Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù.
1: Ma che bravi, bravi Lallo e Lella, come cantate bene. Allora, siete pronti per ascoltare che cosa ci dicono i bambini della scuola Petrassi di Roma per il progetto web radio in merito, cioè intorno alla fantasia?
2: Certo che sì.
0: Sì, ci aiutano a capirla meglio la fantasia.
1: Giusto.
0: Ma, scusa Armando, tu ci hai detto, no?
1: Sì.
0: Che alla fine dicevi chi vinceva.
1: È vero, Lallo, e infatti alla fine te lo dirò.
2: Però adesso ascoltiamo gli altri bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, sentiamo che cosa ci dice Enrico a proposito della fantasia.
3: Mi chiamo Enrico e vengo dalla quinta D. E la fantasia per me è come una cosa che ti fa immaginare quello che non è possibile, quindi ti dà un'opinione in più su quello che potrebbe o accadere o che potresti addirittura, come posso dire, vedere, sentire, qualcosa che è immaginabile.
0: Armando, ha proprio ragione Enrico, sai? Perché io per esempio, no? Con la fantasia penso che potrei cavalcare tra le nuvole.
1: Ah, bello!
2: Di essere una pecorella invincibile capace di far tremare i lupi di paura.
1: Wow!
2: E tu, Armando?
1: Io di avere delle orecchie così grandi che possono ascoltare tutti i suoni del mondo.
0: Ma ce l'hai già, grazie Armando.
1: Grazie, grazie. Siete proprio carini, eh? Va bene, dai, adesso ascoltiamo cosa dice Giulia a proposito della fantasia.
4: Ciao, io sono Giulia e vengo dalla quinta A. La fantasia è una cosa inspiegabile. Secondo me la fantasia ti può portare in altri mondi, anche fuori dal limite. La parola fantasia la riconduco anche alla bellezza delle storie, dei film e dei libri.
0: Io non sono d'accordo con Giulia. No, mi spiace Armando,
1: per
0: la fantasia si spiega benissimo.
1: Ah,
0: scusa, per esempio, no? Ecco, se uno,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E poi
1: sì.
0: però anche oppure.
2: Ma cosa dici, Lallo? No? Io non ho capito niente.
0: Appunto, sono come la fantasia, sono inspiegabile.
1: Va bene, dai. Ascoltiamo Mattia che è meglio.
5: Ciao, io sono Mattia e vengo da Gamarvano. Sono della quinta. Per me la fantasia è un mondo che solo tu puoi immaginare, ma attenzione, per avere tanta fantasia bisogna leggere i libri.
0: Bravo Mattia, giusto! Allora leggiamo tantissimo.
1: Giusto, Lallo!
2: Sì, io lo faccio.
1: Brava Lella.
2: Armando,
1: sì.
2: Perché allora non dedichiamo un'altra puntata con le interviste dei bambini dedicate ai libri?
1: È un'ottima idea, perché proprio per questo progetto, web radio, un orecchio sul mondo, i bambini della scuola Malvano, o Istituto Petrassi, insomma, hanno proprio fatto un bel lavoro anche sui libri.
2: Wow, bella. Che meraviglia!
1: Ma adesso che ne dite di ascoltare una bella canzone?
2: Sì!

0: Che bella questa canzone! Il girotondo è veramente un gioco speciale.
1: È vero, e anche quella di oggi è stata una puntata speciale dedicata alla fantasia. Abbiamo cercato di descriverla, di capirla, grazie all'aiuto dei bambini della scuola Malvano, Istituto Petrassi di Roma.
0: Sì, abbiamo giocato con la fantasia.
2: Sì, però Armando, ci devi dire chi ha vinto, eh? Guarda che me l'avevi promesso, eh?
1: È vero, Lallo, è vero. Allora, beh, oggi... vincono tutti!
0: Bella!
2: Piace.
1: Perché con la fantasia si vince sempre. E a proposito, bambini, mi raccomando, se siete fantasiosi e volete giocare con noi, volete proporci un nuovo gioco da fare qui su Radio Kids, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo sempre qui su
3: Big Bang.
1: Ciao ciao,
0: ciao.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Fu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico Affretta è qua. Su, guarda, la mappa macchia non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, ho fatto...
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore, non riesco a...

meglio che c'è, grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanzè, l'avventura, ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto.

0: capoeira.
1: Radio Kids.

0: Ciao bambini, comincia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, oggi volevo affrontare con voi un argomento delicato.
1: Animali abbandonati.
0: Un pochino più delicato.
2: La panna montata.
0: Lallo, sei il solito. Ti pare un argomento delicato la panna montata?
2: E certo, Armando, ma cosa c'è di più soffice e delicato della panna montata?
0: Lallo, ma io non intendevo parlare di qualcosa che si mangia, ma di qualche cosa che si sente.
1: Vuoi dire un'emozione?
0: Proprio così, Lella. Volevo parlare con voi di paure.
2: No, non posso.
0: E perché?
2: Perché ho paura.
0: Bene, e allora vuol dire che è arrivato il momento di parlarne. Ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi iniziamo.

0: Le streghe ballano. E allora, siete pronti per parlare di paure?
1: No.
2: Sì! Lallo, non fare il fifone. Stiamo soltanto parlando. Non c'è nulla di cui aver paura.
1: Ma chi ha detto che ho paura? Io non ho nessuna paura. Sono coraggiosissimo io.
2: Boom! Boom.
0: Dai, siamo stati noi. Allora, ditemi, di che cosa avete paura voi? Anche se più o meno lo so, però mi piacerebbe sentirvelo dire.
1: Io ho paura di rimanere senza merenda.
0: Va bene, Lallo, ma quello si può sempre rimediare.
2: Io ho un po' paura di nuotare.
0: Eh beh, certo, Lella, perché la paura dell'acqua è una paura importante, molto comune, finché non si è sicuri di riuscire a galleggiare tranquillamente.
1: A proposito, lo sapete qual è il colmo per una rana?
2: No.
1: Ve lo faccio dire da un nostro giovanissimissimissimissimo amico.
0: Va bene.
3: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo, volevo dirvi un colmo.
0: Dai.
3: Qual è il colmo per una rana? Nuotare a uomo.
0: Carina.
4: Ciao.
0: Ciao Ettore.
1: Ettore, ma questo è troppo forte. Nuotare a uomo.
0: Ma Lallo, l'hai capita?
5: No.
0: Ah, ecco.
2: Ma come no? Io l'ho capita.
0: Sentiamo.
2: Così come l'uomo sa nuotare a rana, la rana può nuotare a uomo.
0: Capito?
1: Ma forte, bellissimo. Pure io voglio imparare a nuotare a uomo.
0: Sì, è giusto, perché tu sei un pupazzo cavallo, quindi va bene. Va bene, andiamo avanti. Direi che è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica.
2: Sì.
6: In passato sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Son cambiata assai però, non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me. Oh sì, c'è una cosa che ho sempre posseduto, è il talento per i giochi di magia. Ma ti prego non scherzar, io cerco di aiutar le persone più infelici attorno a me. Patetico, io la gioia darò, chi vorrà, c'è chi vuole dimagrire o che soffre per amore con me, guarirà, oh, io la gioia darò, chi vorrà, la pozione tutti vogliono da me, Ursula aiuto, e io dico, son qua. Ma non sempre va così. Se qualcuno si è scordato di pagarmi, l'ho punito questo sì. Ma di solito però sono una santa in verità, perché io la gioia mi do.
7: Ma senza la mia voce come potrò?
6: Avrai sempre la tua bellezza, il tuo bel faccino, e inoltre non devi sottovalutare l'importanza del linguaggio del corpo. Ah! Agli uomini le chiacchiere non vanno, si annoiano a sentire bla bla bla. Sulla terra va così e le signore fanno in modo da evitare di parlare un po' di più. Ai maschi la conversazione non fa effetto, il gentleman la evita se può. Si innamorano però di colei che sa tacer, la donna un po' ritrosa troverà un uomo che la conquisterà. Ora fai la tua scelta, io non posso più sprecare troppo tempo qui con te, voglio solo la tua voce, mia triste anima sola, tu sai perché. È lo scotto da pagare per avere ciò che vuoi, prendi fiato, fatti forza, firma questa pergamena, la Francesca l'ora è mia, a

0: Molto bene, stavamo parlando di paure. C'è da dire che la paura a volte può essere utile, perché ci avverte dei pericoli.
1: Ma io, Armando, conosco un bambino che non aveva paura di niente, ma proprio niente. Infatti si metteva sempre nei guai.
2: E chi è?
1: È Pierino. Sentite qua.
3: Ciao, sono Maddalena, ho 6 anni e vengo dalla provincia di Verona. Adesso vi racconterò una barzelletta che parla di Pierino. Allora, c'era Pierino che è andato in bici con sua mamma. E allora Pierino dice: guarda, guarda, mamma, senza mani. Attento, Pierino. E allora, guarda, guarda, mamma, senza piedi. Attento, Pierino. Guarda, guarda, guarda, mamma, senza denti. Ciao.
0: Ciao, Maddalena. Che carina. Beh, era proprio questo che volevo dire. Pierino non ha paura di andare in bicicletta senza mani e così cade e si rompe i denti.
2: Che mattacchione.
0: Va bene. Ma sentite, a voi fanno paura gli animali? Tipo, che ne so, gli insetti, i ragni, i topi, i serpenti?
2: A me no, io amo tutti gli animali.
1: A te, Talella, uno scarafaggio.
2: Ah, aiuto, dove?
1: Meno male che non avevi paura degli animali.
2: Ma cosa c'entra? Ho avuto paura solo perché hai urlato.
1: Sì.
0: Va bene, scommettiamo che vi dico una cosa di cui hanno paura quasi tutti, anche i grandi?
1: Sì, scommettiamo. Se perdi ci offri un gelato.
0: Va bene, ma non perderò. Te lo faccio dire da un bambino che sa qual è la più grande paura.
4: Ciao, Relansore, che ha paura del buio.
1: Il buio fa paura a tutti, Armando.
2: Ma perché il buio ci fa tanta paura, Armando?
0: Forse perché nel buio si nascondono tutte le paure, anche le più segrete. Perché le cose che non riusciamo a vedere sono quelle che ci fanno più paura di tutte.
2: Infatti, quando poi accendi la luce, tutte quelle paure scompaiono.
0: Proprio così, Lella. Quindi bisogna allenarsi a pensare che al buio ci sono le stesse identiche cose che poi troveremo quando accenderemo la luce. Insomma, bisogna fare amicizia col buio.
1: Ma io preferisco fare amicizia con un bel cono a doppia panna.
0: Va bene. Ma siccome ho vinto la scommessa, lo offri tu, Lallo.

0: Bene, e allora oggi forse abbiamo iniziato a superare un pochino quelle che sono le nostre paure.
1: Anche grazie ai bambini e ai loro messaggini.
0: Ma infatti il modo migliore per sconfiggere le paure è parlarne e magari ridere.
1: Yuhu! Sì!
0: Continuate allora a mandarci tutti i messaggini al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
3: Bello, bello, così ridiamo insieme senza paura.
0: Bravo.

0: e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
0: Devi

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno ed uso.

bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: la rana e il rospo. In quelle settimane e a quei tempi, quando le galline avevano denti, si filava tutta la notte alla luce di una semplice candela e si tesseva l'inizio di una storia. Una rana aveva sposato un rospo e i due andavano d'amore e d'accordo. Dato che stava per arrivare un inverno rigido, la rana ha detto al rospo:
1: «Andresti al mercato a comprare un po' di lana? Domattina ci recheremo al fiume a batterla e a lavarla per bene. Poi la sera la filerò e tesserò una coperta che ci proteggerà dai prossimi freddi».
0: Il rospo, recatosi al mercato, ne ha riportato un sacco pieno di lana da cardare. L'indomani, come previsto, la rana si è messa la lana sulla schiena e il rospo si è infilato la paletta sotto la zampa e sono scesi al fiume, dove si sono messi all'opera con una tale energia che allo scoccare di mezzogiorno tutta la lana era pulita, battuta e ribattuta. L'aria era mite e il sole tiepido. La rana e il rospo hanno deciso di lasciare asciugare un po' la lana, trascorrendo il pomeriggio a trastullarsi nell'acqua. Giunto il crepuscolo, era arrivata l'ora di rincasare. Solo che il sentiero, così facile da scendere il mattino, era adesso un ripido pendio e la rana non ce la faceva. Il rospo magnanimo ha preso a cavalcioni sulle spalle la compagna e tutta la lana che portava. Poi, appoggiatosi alla paletta, ha proseguito spavaldamente l'arrampicata. Dopo pochi minuti, il rospo ha sentito lungo il collo un filo d'acqua che usciva dal fagotto di lana ancora umida. Ma inebriato dalla bella giornata, era di umore scherzoso e voleva divertirsi ancora un po'. Perciò ha detto familiarmente alla sua bella:
2: «Di un po', rana, sento gocciolare qualcosa! Non starai mica facendo pipì addosso!»
0: La battuta non era delle più fini e la rana avrebbe potuto ignorarla, ma avendo accumulato tanta stanchezza, non è riuscita a sopportare quella insinuazione di cattivo gusto e si è arrabbiata terribilmente. Con un balzo, piantando lana e rospo, è andata a tuffarsi nel fiume, scomparendo alla vista. Il rospo le si è precipitato dietro, ma non osava inseguirla nell'acqua. La chiamava dunque dalla riva, pregandola, supplicandola di tornare. Ma la rana restava nascosta e non risaliva. Udendo i gemiti del rospo, una volpe di passaggio ha gagnolato verso il fiume.
1: «Su via, signora rana, non faccia la birichina ed esca dall'acqua!»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
0: ha chiesto la rana.
1: «Io, la volpe!»
2: «Tu, volpe, hai il coraggio di darmi della birichina? Tu, il più sleale degli animali, mentitore, subdolo, ladro di polli, tu che rasenti sempre i muri, con la schiena regolarmente contusa dai colpi dei pastori, ma di che ti impicci?»
0: La volpe, umiliata da quelle lampanti verità, se n'è tornata da dove era venuta, senza dire altro. E il rospo ha allora ripreso la sua litania, che stavolta ha attirato un lupo.
3: «So via, signora rana, non sia così sciocca ed esca un po' dall'acqua!»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
3: «Io, il lupo!»
2: «Tu, lupo, hai il coraggio di darmi della sciocca? Tu, il più stupido degli animali? Cretinetto, babbeo, buono a nulla, che dice di essere capace di tutto? Tu, che sarai sempre magro, sfiancato, con la lingua penzoloni e la coda fra le gambe, ma di che ti impicci?»
0: Ammutolito, anche il lupo se n'è andato a digerire altrove tali parole cocenti. È arrivato un orso per tentare di sbrogliare la faccenda.
4: «So via, signora rana, non sia così cocciuta ed esca un po' dall'acqua!»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
4: «Io, l'orso!»
2: «Tu, orso, hai il coraggio di darmi della cocciuta? Tu, il più pesante degli animali, zotico, rozzo, arruffato, che pensa solo a rimpinzarsi? Tu che hai la pancia al posto del cervello e il muso segnato sempre da punture di api, ma di che ti impicci?»
0: Temendo di sentirsene dire delle altre, l'orso ha tagliato la corda
1: si è presentato allora un asino. Su via, signora rana, non sia così orgogliosa ed esca un po' dall'acqua. Chi ha unito la sua voce a quella del rospo? Io, l'asino. Tu, asino, hai il coraggio di darmi dell'orgogliosa? Tu, il più sottomesso degli animali, leccapiedi, lacchè, schiavo dalla nascita? Tu che passi la vita a trasportare i carichi degli uomini e che, in triste segno di protesta, sei capace solo di emettere ragli sonori e peti puzzolenti? Ma di che ti impicci? L'asino se n'è andato in punta di zoccoli, lasciando il posto al corvo. Su via, signora rana! Non faccia la difficile ed esca un po' dall'acqua! Chi ha unito la sua voce a quella del rospo? Io, il corvo. Tu, corvo, hai il coraggio di darmi della difficile? Tu, il più lercio degli animali, vile, disgustoso, uccello del malaugurio. Tu, la cui voce stridula e pari solo al tuo aspetto pietoso, con il becco sempre affondato nelle sozzure, ma di che ti impicci? Con un cra, cra, indignato, il corvo ha spiccato il volo. Il rospo, rimasto solo, non sapendo più a che santo votarsi, si è seduto allora sotto il grande cielo stellato e si è messo a singhiozzare. Ora, le poche lacrime versate dal rospo nella sua solitudine, in riva all'acqua, sono bastate a toccare il cuore della rana, rimasta insensibile alla malizia della volpe, alla superbia del lupo, alla goffaggine dell'orso, alla servilità dell'asino e alla bruttezza del corvo. La rana è risalita lentamente per consolare lo sposo disperato e finalmente riconciliati sono rincasati stretti stretti l'uno all'altra. In balia del vento la lana si era sparpagliata e se ne ritrova ancora oggi sulla punta dei giunchi. Ma chi se ne curava? Che cosa se ne sarebbero fatti di una coperta? La rana e il rospo avevano il cuore al caldo. Il loro amore era più forte del rigore delle stagioni, di un tale ardore che la morsa dell'inverno ormai alle porte non poteva far loro paura. Così finisce questo racconto del tempo remoto, del tempo in cui la rana era la sposa del rospo e il piccione il papà del passero.
5: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Tida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti, bentornati a l'esplosivo programma di radio.
1: Sì.
0: E anche oggi vi saluta il vostro Armando in compagnia di Lella e Lallo.
1: Ciao a tutti.
2: Saluto speciale dal vostro conduttore preferito
0: Lella. Ma che fai?
2: Quanto sei simpatico, sarà bravo, bravissimo.
0: Ma che fai?
2: Bravissimo.
0: Ma che è successo?
2: Ma
0: adesso che ti... non riesci più a parlare.
1: Poveri noi. Dell'acqua, portateci dell'acqua.
0: Sì, dai, bevi un po' d'acqua, vedrai che va meglio.
1: Ecco l'acqua, presto, bevi.
0: Oh, come va?
2: Meglio, ancora, ancora acqua.
0: Devi stare attento, Lallo,
2: Ancora.
0: Sì, no, ma basta bere. Dai, basta bere, sennò poi lo sai cosa ti succede?
1: Gli vengono le ranocchie nella pancia.
0: E non solo, Lella. Ti faccio cantare dai bambini cosa ti potrebbe succedere.

0: Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Che bella questa canzone!
1: Lallo, hai smesso di bere? Beh, se no tra un po' la canti anche tu, eh?
2: Sì, ho finito 5 bottiglie da 2 litri e mezzo l'una.
1: Addirittura?
2: Sì, ma ti
1: fa male tutta quell'acqua?
2: Ma no, l'acqua non fa male, armadio.
1: Se ne bevi così tante tutti insieme...
0: Ti vengono le ranocchie nella pancia.
1: E vedrai che tra un po' potrebbe scapparti...
2: La pipì! A me non scappa mai, Armando, io la acchiappo sempre in tempo,
0: A me scappa sempre, invece.
2: E non la acchiappi, pipì?
0: No, non la acchiappo.
1: Direi di cambiare discorso.
2: Però Armando, io quando cambio discorso mi sento come un pesce fuori d'acqua.
1: E perché?
2: Perché una volta stavo parlando a un pesciolino rosso in un acquario, no?
1: Sì.
2: E lui si è stancato di ascoltarmi ed è saltato via.
0: E poi cosa è successo?
2: Si è rituffato nell'acquario e si è nascosto, non l'ho più visto.
1: Storia un po' strana, vabbè. Comunque, voi ci siete mai stati in un acquario?
0: No, io non so nuotare.
1: No, ma io non intendevo dentro l'acquario, Lella, intendevo visitare l'acquario.
0: Io no.
2: Io sì, sono stato all'acquario di Genova.
1: Che bello, bravo sì, Lallo. E qual è il pesce che ti è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuta la mantide.
1: No, la manta, Lallo, non la, la mantide è un insetto.
2: Sì, vabbè, il pesce è quello grande con le ali, no?
1: Sì,
0: non ho capito. È un pesce o un uccello?
1: È un pesce piatto, largo, lungo e ha due pinne enormi che sembrano delle ali.
0: Ma se la manta salta fuori dall'acqua può anche volare?
1: No, salta fuori dall'acqua, però non può volare perché appunto non è un uccello. Ma voi lo sapete quanto pesa un cucciolo di manta quando nasce?
2: Io lo so.
1: Dai.
2: 1,7 kg e 5 g.
1: Sì, vabbè.
0: 2,5 kg.
1: No, può arrivare fino a 11 kg.
0: È enorme.
1: Sì. E pensate che tanto tempo fa gli uomini avevano paura di questi pesci splendidi, così grandi e misteriosi. Poi per fortuna hanno capito che erano buoni e tranquilli.
0: Nel film Oceania, la nonna di Vaiana si trasforma in un pesce. Era una manta quella?
1: Sì, Lella, proprio così. Ed è lei che guida e protegge la nipote durante tutta la sua incredibile avventura attraverso l'oceano.
0: Che bello! Ascoltiamo la sua musica!
1: Ma certo!

0: coraggio questa ragazza, attraversare tutto l'oceano da sola.
1: E c'era anche un piccolo pollo con lei.
2: Bello! A proposito, lo sapete qual è il colmo per un pollo?
1: No, qual è?
2: Non avere una penna.
1: Ai, ai, ai.
0: Che deve scrivere un pollo?
1: Ma nulla, Lella! La penna si riferisce al fatto che di solito i polli hanno le penne, non la penna da scrivere.
0: E allora perché gliene serve una?
1: Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Sofia, ho 9 anni e mi piace nuotare fra le onde, mi piace la sabbia per fare i castelli. Ciao.
1: È sempre bello ascoltare la voce dei nostri amici all'ascolto, vero?
2: Sì!
1: A proposito di acquari, sapete dove ce n'è un altro molto molto bello?
2: No,
1: A Lisbona.
0: E dov'è Lisbona?
1: In Portogallo.
2: Ma la moglie del Portogallo si chiama Portogallina?
1: Sei in vena di battute oggi, Lallo? Deve essere stata tutta quell'acqua che hai bevuto.
2: Eh sì, lo sanno tutti che se l'acqua scarseggia, la papera non galleggia.
0: Ci sono anche le papere negli acquari?
1: Ma no, non credo. Sentiamo cosa dicono i nostri amici dello Zecchino d'Oro. Loro ci sono stati un sacco di volte all'acquario.

0: Antoniano,
1: Era sì, molto.
2: Che c'è, Lallo?
3: Ti devo parlare.
2: Dimmi.
3: No, in privato, in privato.
2: No, non possiamo adesso, siamo in onda. Dai, dimmi, che cosa c'è?
3: Armando, mi scappa!
1: Ah. Ecco, hai bevuto tutta quell'acqua e adesso ti scappa la pipì.
2: Ha ragione.
3: Non lo dire che peggio,
1: Scappa la pipì.
2: No.
1: Scappa la pipì.
3: No, non faccio più.
2: Lella, per favore, non peggiorare la situazione. No, Lella.
3: Non ce la faccio più.
2: Vabbè, Lallo, vai.
3: Va bene,
2: vai.
3: Ciao bimbi, ciao a tutti.
2: Vabbè, Lella, salutiamo noi. Ma guarda, sei stata crudele però, non puoi fare così.
1: Scusami,
2: va
1: non
2: bene.
1: Lo faccio più.
2: Va bene, salutiamo noi allora, sei
1: va
2: pronta?
1: Bene, sì, pronta.
2: E allora a risentirci per una prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Va bene. Ciao bambini, benvenuti alla strepitosa, rumorosa puntata dei Big Bang. Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, è con immenso piacere che oggi vi annuncio una nuova puntata qui.
1: Bella quiz.
2: Qual è l'argomento di oggi, Armando?
0: Beh, allora Lella, il quiz di oggi è dedicato ad uno dei più grandi sogni dell'uomo.
1: Vivere in una pasticceria.
2: Stare in mezzo alla natura circondato da animali.
0: Sono due bei sogni, però devo dire che il sogno forse più grande di tutti i tempi dell'uomo, che in parte ha realizzato, è quello di riuscire a volare.
1: Bello. Però Armando sei riuscito a volare, l'uomo, perché va in aereo, anche in elicottero, eh?
0: È vero, usando dei mezzi l'uomo è riuscito a volare. Ma lo sai quanto tempo e quanti preparativi ci sono voluti per farcela?
1: Eh no.
0: Ecco, allora oggi racconteremo proprio questo. Però prima il nostro quiz, la nostra domanda, siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo che dalla Terra arriva sino alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto?
1: Armando, dovrei chiederlo al mio amico Orazio Tigrotto dello Spazio, perché lui la sa sicuramente la risposta, eh?
0: Forse sì, però stai tranquillo Lallo, perché la risposta la daremo noi, ma alla fine della puntata.
2: Io sono curiosa già adesso.
0: Lo so, ma dovrai aspettare la fine della puntata, Lella, così come faranno tutti i nostri bambini all'ascolto. Però intanto ci ascoltiamo insieme un po' di musica.
1: Musica!
3: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Gigino e Gigetto sanno volare.
1: È vero, ecco perché usano le dita delle mani dei bimbi come piste di lancio.
2: Sì, però per fortuna tornano sempre.
1: È vero, è vero. A proposito di volo e di bambini, vi è capitato di vedere un bambino trasportato in aria da tanti palloncini?
0: Sì, ma solo nei film.
2: Ma perché si può fare, Armando? Anch'io voglio andare a fare un giro in palloncino, eh?
1: Beh, allora, in teoria si può fare, ma sconsigliamo a tutti i bambini, mamme e genitori, di provarci. Però giusto così, per sapere, sapete quanti palloncini ci vorrebbero per far volare un bambino? Vediamo un po', del peso di 30 kg.
2: 20.
0: Io dico 200.
1: Più di 2000 palloncini.
2: Ma sono tantissimi.
0: E poi chi li gonfia tutti quei palloncini?
1: Giusto, Lella, non deve essere semplice, ci vuole tanto fiato. E poi procurarseli, metterli insieme. Però c'è stato qualcuno che tantissimo tempo fa ha pensato che sarebbe bastato un solo palloncino, ma molto, molto, molto grande, per far volare un bel po' di persone.
2: Ah, io ho capito, è la mondofiera.
0: Ma no, Lalo, si chiama mongolfiera.
1: Bravissima, Lella.
0: Grazie, Armando.
1: È stata inventata dai fratelli mongolfier. E ancora oggi, tra l'altro, è possibile fare dei piccoli viaggi divertenti a bordo di questi cestelli attaccati a quei grandissimi palloni colorati che talvolta si vedono in cielo.
0: Ma perché si possono fare solo dei piccoli viaggi?
1: Beh, c'è qualcuno che li fa molto grandi in realtà, eh. Però diciamo che la mongolfiera spesso è lenta ed è un po', sai, come se fosse una lumaca volante.
2: Infatti, è meglio prendere l'elicottero, perché l'elicottero va velocissimissimo.
1: È vero, Lallo, bravo. L'elicottero può viaggiare a volte anche a 300 km orari.
0: Davvero?
1: Ma ditemi un po', secondo voi, qual è l'animale che assomiglia a un elicottero?
0: Io lo so. Quell'insetto che vola, bellissimo ed elegante, con le ali grandi e trasparenti. Come si chiama? Si chiama... Ah, ecco, la libellula.
1: Ma bravissima, Lella! Beh, allora, devi sapere che per costruire l'elicottero sembra proprio che si siano ispirati alla forma e al volo della libellula. Perché tutte e due, la libellula e l'elicottero, possono sfrecciare velocissimi e restare fermi in aria.
2: Ma Armando, si può andare fino in Giappone con l'elicottero?
1: Beh, no, perché anche gli elicotteri non sono adatti per fare dei viaggi molto lunghi. Sì, perché per andare così veloci consumano tanta benzina. Sai, non ci sono i distributori in cielo, Lalo.
2: Già.
0: Però gli elicotteri sono utilissimi se bisogna trasportare qualcuno o qualcosa molto in fretta.
1: Brava. Tant'è vero che vengono usati come delle ambulanze nei casi di emergenza.
2: Mm-hmm. Armando! Mi sono scordato la domanda del quiz di oggi, però.
1: Te la ripeto immediatamente. Sì. Per te e per tutti i bambini all'ascolto.
0: Sì.
1: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo che va dalla Terra alla Luna, secondo voi quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo?
2: Difficile.
0: Sì, difficilissimo.
1: Lo so. E mentre voi ci pensate, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Anche Peter Pan sapeva volare.
1: Sì, aveva anche la polvere di fata per far volare i suoi amici bambini.
0: Eh sì.
2: Eh sì, Peter Pan era uno che se ne intendeva di voli e senza bisogno di prendere l'aereo.
1: Beato lui, perché a me non piace mica tanto prendere l'aereo. Sono un po' fifone.
0: A me invece piace tantissimissimo. Mi sento così libera e leggera quando volo in aereo.
2: Anche a me piace tantissimo, Lella. Soprattutto la sera, quando sei in aereo, in alto, nella notte, e vedi laggiù in fondo le lucine della città. È così bello.
0: Che romantico.
2: Beh, allora devi sapere, Lella, che da quando è stato inventato il primo aeroplano,
0: sì,
2: dai fratelli Wright, da allora in poi c'è stata una vera e propria esplosione. E oggi nei cieli, sulla nostra testa, volano circa 10.000 aerei che trasportano ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo.
0: Ma anche l'aereo assomiglia a un animale, sembra un grande uccello con le ali e la coda.
2: Brava, è proprio perché è l'osservazione della natura che ha permesso all'uomo di capire come si potesse volare.
0: La natura è bellissima e dovremo sempre onorarla e rispettarla.
1: Sì, però anche lo spazio è bello, e l'uomo ha imparato a volare anche fino lì.
2: Vero, Lallo, adesso ci sono le astronavi che sono in grado di trasportare gli uomini alla scoperta dell'universo e di tutti i suoi misteri.
1: Bello, a me piacerebbe un sacco andare sulla luna. Pensate, Lallo, il primo cavallo a posare lo zoccolo sulla luna.
2: Carina.
1: Sarebbe bello, Armando.
0: Sì.
2: Un piccolo passo per Lallo, un grande passo per il mondo equino. Sì.
0: Armando?
2: Sì.
0: Ora ci puoi dire quanto tempo ci metterebbe un'automobile a raggiungere la Luna se esistesse un lunghissimo ponte?
1: Già.
2: Giusto. La domanda è esattamente questa, quella del nostro quiz che
0: esatto,
2: abbiamo rivolto ai bambini, ma la risposta arriverà solo alla fine. Ma ormai ci siamo. Giusto il tempo di ascoltare l'ultima canzone di oggi.

0: molto bene dopo essere stati sulle ali del mondo Lallo, Lella, bambini e bambine, pupazzi e peluche, zii, nipotini e cuginetti. Voi che ci state ascoltando, ecco la risposta che tanto avete atteso alla domanda del quiz di oggi, che era: se esistesse un ponte lunghissimo che va dalla Terra alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto? Sei mesi.
1: Nah.
0: Sì.
1: Però pensavo di più, Armando. Io vado a preparare la valigia.
2: Ma Lallo, non esiste un ponte che arriva sulla Luna.
1: Non si sa mai. Magari lo costruiscono, eh. L'uomo è riuscito a volare. Vuoi che non sappia costruire un ponticello allo?
0: Un ponticello così mi sembra. Sì, Però chi lo sa? Lasciamo sognare Lallo. E voi bambini, vi siete avvicinati alla risposta giusta? Avete giocato con gli altri bambini, con mamma e papà, alla risposta del nostro quiz di oggi? Fateci sapere i vostri commenti al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: E soprattutto, se anche voi avete una bella domanda da farci e magari anche la risposta, mandatecela, così noi la proporremo agli altri bambini e vedremo se sapranno rispondere.
1: Bella, bella.
2: Ottima idea.
0: Ciao bambini.
3: Ciao.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

pozzo. A ci picchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengale.

A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

0: cammello d'Algeria.
1: A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria. C'è un dic dic

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea!
2: Ciao, ciao bambini!
1: Come va? Che bello oggi, nuova avventura!
2: E un nuovo mistero!
1: Chissà dove ci porterà Misterio!
2: Io dico in Giappone!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
2: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
1: Ah, allora io dico in Islanda!
2: Lo sai già, te l'ha detto!
1: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche...
2: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
1: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio 3! 1, 2, 3!
3: Misterio!
0: Buongiorno Laura e Andrea!
2: Ciao Misterio! Hai deciso la missione del giorno?
0: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello!
1: Bello! Mi piacciono tantissimo gli indovinelli! E a voi bambini?
2: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro! Dai, Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
0: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale! Che posto è?
1: Dunque, vediamo... tre triangoli... Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
2: Divinità con la testa di animale. Te lo immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
0: Non c'è niente da ridere, Andrea.
2: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
0: Non se ne parla.
1: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
2: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i tre triangoli sono...
1: le piramidi di Giza. Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea.
0: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini.
3: Ciao Misterio!
1: Che bello l'Egitto, non vedo l'ora.
2: Non perdiamo tempo Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto.
1: Giusto, Iridella, vieni a prenderci. Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
2: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
2: Guarda Laura!
4: Sembra Indiana Jones!
1: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... Arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao Iridella,
0: grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù. Le piramidi. E la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo. Ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie. Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, eh. Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto, l'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio, da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: Una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
1: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
1: Spegni, spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
4: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia, poi.
1: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
4: In effetti, sembra divertente.
1: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo.
1: Perfetto, la canzone che fa per noi. Pronti? Bambini, anche voi. Siete pronti a ballare con noi e le mummie?

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci! La vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo!
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora, e ancora, e ancora! Forza mummie!
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati!
0: Da questa parte!
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre!
2: Ecco il museo!
0: Entriamo! Mummie, ai vostri posti!
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi... vedrai!
2: Da questa parte, prego! La mostra è aperta!
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie, Laura, e grazie, Andrea, e grazie, mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci, amici! A presto e ciao, mummie!
1: Buon compleanno, mummierella!
3: Grazie, Laura, grazie, Andrea! Il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella! Andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato!
0: E anche questa volta bellissima avventura!
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge!
0: Lo faremo presto! Al prossimo mistero! Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così! Questa volta però... spaghetti al pomodoro!
1: Sì, anche per me! E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando! E noi ci vediamo!

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un affettuoso e gigantesco abbraccio e saluto radiofonico dal vostro Armando. E benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. E allora diamo il saluto speciale alla nostra Lellina.
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella, che bello ritrovarti qui. Allora, che cosa mi racconti di bello oggi?
1: Non saprei. Sto pensando a un bel libro da raccontare ai cuccioli della fattoria Cielo Rosa, però non mi viene in mente niente. Vorrei che ci fosse almeno una pecorella.
0: Ah, ho capito. Tu vorresti un bel libro con una pecorella,
1: sì.
0: Fammi pensare un pochino, vediamo. Ci sono! Allora, io ne conosco uno con una pecora, ma non è proprio la protagonista, però è molto importante.
1: Me lo racconti, Armando, così poi lo racconto ai cuccioli.
0: Beh, però allora prima ci ascoltiamo un po' di musica, giusto per entrare in atmosfera, ti va?
1: Alla musica non dico mai di no.
0: Dai!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, piccole grandi amici, strepitose ascoltatrici. Io sono Armando e sono in compagnia della nostra Lellina, alla quale ho promesso di raccontare una storia nella quale c'entri una pecora. Iniziamo?
1: Io sono tutta orecchie.
0: Bene, e allora, questa storia parla di un aviatore.
1: Armando, che cos'è un aviatore?
0: Un aviatore è un pilota di aerei. Questo aviatore in particolare ha dovuto fare un atterraggio di fortuna nel deserto perché il suo aereo si è rotto.
1: Oh, speriamo che non si sia fatto male.
0: Per fortuna non si è fatto male, ma non sa come aggiustare il suo aereo e non ha tanta acqua. E sai, nel deserto fa caldo, eh?
1: Eh sì, nel deserto l'acqua non si trova.
0: Certo.
1: Che guaio! E allora arriva una pecora a salvarlo?
0: No. Arriva un ragazzino misterioso, un piccolo principe caduto da un pianeta chiamato B612.
1: Un piccolo principe? Che strano!
0: Eh sì, e devi sapere che questo principino vive in un pianeta insieme a una rosa molto amata, anche se un pochino presuntuosa. E insieme a loro non c'è nessun altro. Così, approfittando della migrazione di alcuni uccelli, il piccolo principe è scappato alla ricerca di un amico.
1: Potrebbe essere la pecora. E quando arriva?
0: Te lo racconto subito dopo che abbiamo ascoltato un messaggio che i nostri amici ci hanno mandato al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Ascoltiamo.
2: Ciao Lella, ciao Armando, vi seguo sempre, sono Sami.
0: Grazie.
2: Vorrei dirvi un colmo. Sapete qual è il colmo per un libro parlante?
0: No.
2: Essere senza parole.
0: Che carina, grazie Sami. Molto carina. Beh, allora, io sarei davvero curioso di trovare un libro parlante,
1: eh?
0: E allora continuate a lasciarci i vostri messaggi, colmi, barzellette, domande, filastrocche, canzoni, insomma tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Giusto.
1: Armando,
0: sì.
1: Adesso mi continui a raccontare il tuo libro non parlante.
0: D'accordo, eravamo arrivati al punto nel quale il piccolo

0: Il principe del pianeta B612 arriva dall'aviatore e gli chiede il disegno di una pecora.
1: Oh, bellissimissimo disegno.
0: Eh sì, anche se c'è un problema. Il piccolo principe vorrebbe un altro amico, è vero, ma ha paura che la pecora possa mangiare la rosa.
1: Le pecorelle non mangiano le rose, hanno le spine.
0: Ma lui però non lo sa. Ha già viaggiato per molti pianeti alla ricerca di una pecora disegnata. È stato su un pianeta dove vive un re, in un altro dove c'è un signore vanitosissimo.
1: E niente pecorelle disegnate.
0: Niente, nessuna pecora. Il piccolo principe è volato anche nel pianeta di un ubriacone, di un uomo d'affari molto impegnato e di un lampionaio.
1: Che cosa fa il lampionaio?
0: Accende i lampioni delle strade, quelli che si illuminano la notte per far luce.
1: Nessuno di questi personaggi sapeva disegnare una pecora.
0: Nessuno. Ma quando il piccolo principe arriva nel pianeta di un geografo, un uomo che si occupa di mappe e carte geografiche, lui gli consiglia di visitare il pianeta Terra. E sai che cosa succede quando il principino scende sulla Terra?
1: Non mi tenere in sospeso, Armando.
0: Il piccolo principe trova un roseto e scopre che al mondo non esiste solo la sua bellissima rosa.
1: Eh certo, anche noi alla fattoria Cielo Rosa abbiamo dei rosetti bellissimissimissimi, con rose rosa, rosse, gialle e anche bianche.
0: Eh sì, ma lui non lo sapeva, Lella. Pensava che la sua rosa fosse l'unica al mondo e ci rimane molto male. Ma per fortuna incontra una volpetta.
1: Oh, c'è anche una volpetta, mi piace. Questa storia diventa sempre più appassionante.
0: E la volpe dice al piccolo principe che la sua è davvero una rosa unica, perché lui l'ha curata, amata, annaffiata e coccolata.
1: Che bella storia, commovente.
0: E prima di raccontarti come va a finire, vorrei che ascoltassimo insieme un'altra bella canzone, va bene?
1: Sì.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, bambine, bambini, piccoli e grandi ascoltatori. Siamo noi, quelli di Big Bang, Lella
1: e Armandissimo.
0: E stavamo finendo la storia del piccolo principe che viaggia alla ricerca di una pecora disegnata da portare sul suo pianeta, dove vive in compagnia di una rosa un po' capricciosa ma molto amata.
1: E ha trovato un aviatore nel deserto che gli disegna la pecorella, giusto?
0: Proprio così, Lellina. L'aviatore finalmente gli disegna la pecora e il piccolo principe può tornare sul suo pianeta B612. Ma tu sai come fa a tornarci?
1: Sempre in groppa agli uccelli migratori?
0: No, deve farsi mordere da un serpente.
1: Ma non è pericoloso, povero piccolo principe?
0: Ma in questa storia evidentemente non lo è. E infatti il piccolo principino si fa mordere e vola via con la sua pecora disegnata. Ma il dubbio che viene all'aviatore è: la pecora non mangerà la rosa?
1: Stai tranquillo, Armando. Le pecore non mangiano le rose piene di spine. Preferiscono le erbette tenere, tenere.
0: Un bel sollievo allora per il nostro piccolo principe. E se anche voi che avete sentito questa storia la volete leggere, beh, il romanzo si chiama proprio così, Il piccolo principe.
1: E chi l'ha scritto?
0: Uno scrittore francese che si chiamava Antoine de Saint-Exupéry. E la vuoi sapere una cosa incredibile?
1: Sì.
0: Anche lui era stato un aviatore e anche lui era caduto nel deserto con il suo aereo.
1: Però non aveva incontrato nessun principe.
0: No, ma forse chissà. Mentre stava nel deserto, forse ha immaginato questa bella storia.
1: Eh sì, grazie Armando. Ai cuccioli della fattoria piacerà moltissimo.
0: Lo spero tanto. E anche per oggi è arrivata l'ora dei saluti. Ma di una cosa potete essere certi. Noi ci ritroviamo sempre qui per un'altra strepitosa, esilarante, roboante puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Bella!
1: Ciao Armando!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci, ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista Lellina. Grazie a Martina Forti, che pensa belle storie insieme a me. E infine un ringraziamento super speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che fa sì che le nostre puntate siano davvero spaziali. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un grande saluto radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK 33 Trentini entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una.
0: Sentite che bello, eh? Sentite, sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Hocus pocus, iripatiri, iripata, tampatapi, tampatapa. Amiche bambine, amici bambini, zii, genitori, nonni, pupazzi e peluche, benvenuti a Rai Radio Kids per una nuova, strepitosa, fantastica puntata di...
1: Big Bang!
0: Insieme a me oggi abbiamo niente po' di meno che la fantastica Lella la Pecorella.
1: Grazie Armandissimo e ciao a tutti.
0: E lo strepitoso Lallo il Cavallo.
2: Ma bello bello, siamo contenti di essere qui.
0: Allora Lallo, Lella, avete per caso qualche novità dalla fattoria Cielo Rosa?
2: No, nessuna.
1: Io sì, ho una novità antichissima.
0: Vabbè, come antichissima? Se è una novità, deve essere recente, non antica, Lella.
1: Ma questa è una novità speciale, recente e antica.
0: E allora non tenermi sulle spine, raccontami tutto.
2: Oh, povero Armando, ma ti fanno male le spine?
0: No, Lallo, è solo un modo di dire, dai. Significa, quando uno dice non tenermi sulle spine, che uno ha ansia, fretta di sapere.
1: Comunque Armando, io ho un po' di paurina a raccontarvi la mia novità recente e antica.
0: Addirittura?
1: Già.
0: Va bene, allora facciamo così Lellina, ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti questa novità antichissima che ti fa un pochino di paura.
1: Va bene.

0: persino un pochino di paura da raccontarci.
1: Già, Armando, perché devi sapere che sono andata a mettere in ordine la soffitta della fattoria Cielo Rosa. Era piena di rumorini. Scric, scric, gnac, gnac, gnac, scric, scric.
2: Beh, le soffitte sono sempre piene di rumorini. Potevi chiamarmi, Lella, così avevamo paura in due.
1: Hai ragione, però mi sono fatta coraggio. Ho spazzato, spolverato, lucidato. E proprio quando stavo per andare via, che cosa trovo?
0: Non lo so, che cosa hai trovato, Lella?
1: Nascosto in un angolo ho trovato un baule appartenente a una mia antenata del Medioevo.
0: Wow.
1: Zia Streghella!
0: Ah, però! Vabbè, non è mica da tutti, sai, Lellina, risalire ad un'antenata del Medioevo. Sono passati molti secoli da allora, tra l'altro, eh?
2: Lella, ma come mai si chiamava Streghella? Ma non è che tua zia era una strega?
1: Spero di no, però potrebbe essere. È per questo che mi fa un po' paurina.
0: Ma le streghe non esistono, Lellina, non sono mai esistite.
2: Però non si sa mai.
0: Guardate, ve lo posso garantire, le streghe esistono solo nelle fiabe.
1: Infatti, Armando, penso che zia Streghella fosse una pecorella un pochino come me, e cioè che amava le piante e preparava tisane e infusi. Lo sai che noi pecorelle ci curiamo con i rimedi della natura.
0: Brave. Allora, guarda, io penso che, siccome nel Medioevo alcune donne, e forse anche alcune pecorelle come te, conoscevano le proprietà delle piante e curavano poi le persone con degli infusi, dei decotti, e alle volte queste donne e queste pecorelle venivano scambiate per delle streghe. Purtroppo per loro facevano una brutta fine.
1: Speriamo che Streghella sia finita bene.
0: Sì.
1: Comunque nel suo baule ho trovato un libro di ricette.
2: E qui la storia si fa interessante. Senti, Lellina, ma ci sono ricette di torte e pasticcini del Medioevo?
1: Lallo, sono ricette di tisane per il mal di pancia, per il mal di denti, per far crescere la lana più folta e perfino per diventare più belli.
0: Ci picchia! Ma certo, la tua antenata zia Streghella doveva essere molto brava, eh?
1: Vorrei tanto provare la tisana per diventare più bella, ma non ne ho il coraggio. Armando, non è che vorresti provarla tu?
0: Io?
1: Già.
0: Non saprei, Lellina, ma come facciamo a sapere se quella tisana fa davvero bene? Sai, è stata inventata nel Medioevo, eh? E poi non è che sappiamo tante cose di tua zia Streghella.
1: Ma Armando, l'hai detto anche tu che le streghe non esistono. Non può farti male.
0: Va bene, ma giusto perché sei tu, Lellina?
1: Evviva!
2: Bello, vorrei provarla pure io, anche se penso che più bello di così non potrei diventare.
0: E mentre Lella prepara la tisana, io vi voglio raccontare il colmo che Giulia da Vescovana, che ha 5 anni e 3 quarti, ci ha raccontato al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, ci dice Giulia che il colmo per un mostro è andare a vedere una mostra. Che carino, Giulia. Grazie di questo bel messaggio. E voi, mi raccomando, continuate a scriverci, a mandarci le barzellette, colmi, i vostri pensieri. E noi li leggeremo.
1: Allora, Armando, non è che perché tu sia un mostro proprio no, che voglio darti la pozione, ma ti ricordi che ti ho chiesto di provare la tisana di zia Streghella per diventare più belli?
0: Sì, me lo ricordo, Lellina. E hai finito di prepararla?
1: Già, eccola qui. Ho seguito le istruzioni della mia antenata. Spero che non sia troppo amara.
2: Se è amara io non la bevo, eh.
0: No, neanch'io. Vabbè, dai, proviamo, vediamo un po'.
1: Com'è, Armando?
0: Beh, dolciastra, ma direi che è gradevole, piuttosto buona.
2: Bello, allora la bevo pure io, eh.
1: Bravo, Lallo, ma ditemi, sentite già qualche effetto? A guardarvi mi sembrate molto bellini.
4: Ah, grazie. Anche se io adesso mi sento un po' strano.
1: Armando, Forse perché la tua pelle sta diventando più liscia e morbida.
2: Ma io invece mi sento bello come al solito, però

0: la tisana mi ha stimolato un certo appetito.
1: E invece a me pare che il mio viso è diventato tutto ruvido e mi sta crescendo un bitorzolo peloso sul labbro. Ma in fondo io ero già contento così con le mie rughe. Se sapete, temo di stare diventando una strega.
0: Metapino, non starà diventando uno strelallo?
1: Mi sento già cattivissima.
0: Lelina, scappiamo da Big Bang a galoppo.
2: Oh no, allora zia streghella era davvero una strega. Mi dispiace tanto.
3: Ma no, Lellina, dai, stavo solo scherzando, non è successo niente.
2: Ah, per fortuna, mi sono presa uno spavento.
0: Io invece ero tranquillissimo, mi battono solo un po' i denti, deve essere l'effetto della tisana.
3: No, ma mi dispiace di avervi spaventato, ma sapete, tra l'altro mi sembra davvero di essere più bellino, ho le guance morbide come quella di un bambino.
2: Hai ragione, però penso che rimetterò le ricette nel baule. Meglio non rischiare.
3: Ah, io dai, volevo solo prendervi un pochino in giro. Probabilmente zia Streghella era un'abile guaritrice che usava le erbe e le piante medicinali. La calendula, ad esempio, che è un fiore che aiuta a cicatrizzare.
2: E anche la salvia, che aiuta quando si ha il mal di gola.
0: E la malva, che serve quando c'è l'infiammazione.
2: E la camomilla rilassa. Sai che cosa ti dico, Armandissimo?
3: Cosa?
2: Che mi sento proprio una discendente della mia antenata zia Streghella. Anche a me piacciono tanto le tisane e gli infusi con le erbe.
3: Brava,
0: bello,
3: Lelina.
0: Sì, anche a me, però accompagnate da qualche tartina.
3: E anche oggi è arrivato il momento di concludere questa nostra puntata di Big Bang. Però vi attendiamo tutti qui sulle frequenze di Rai Radio Kids e aspettiamo anche i vostri messaggi al numero
2: 347 411 2726.
3: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, bella come la sua amica del cuore Lella la pecorella, Piero Marcelli che cavalca insieme a Lallo il cavallo del West, Martina Forti che inventa queste storie insieme a me, e un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate uniche e rare. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uova?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
6: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposa.
0: Ma lei è...
1: la più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho farai? Detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desiderio.

la gente allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. Gli amici

spaziale. Balla, balla, balla che non lo puoi fermare. Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale. E quando lui sorride, devi battere le mani. Forza bambini, adesso facciamo tutti come zampa corta. Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani. Corre, corre, corre come un missile spaziale. Balla, balla, balla

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fan certi animali, ma sotto il mar agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con piume d'ali. E arrivederci va la biscia striscia, come fare, come fare,

0: Dat man mulle lyd.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Euroradio ascoltatori incalliti, cercatori di novità musicali, accalappiatori di ritornelli da riproporre ad oltranza, parlatori di sette lingue assolutamente incomprensibili, questa puntata Eurovisione è tutta per voi!

Ed ora, miei cari amici, allacciatevi bene le cinture prima di slacciarle nuovamente per scatenarvi, perché vi sto proponendo Trenuletul. Sentite che pezzo!

C'è un gran pezzo che ha accompagnato l'edizione dell'Eurovision Song 2022 e si chiama Stefania, portata avanti dagli intramontabili amici ucraini e la loro orchestra. Sentite qui.

E per chiudere il cerchio di questo quadrato romboide andiamo a Madness of Love, un pezzo di qualche tempo fa dell'Eurovision Song portato avanti da Rafael Gualazzi. Perché non metterlo?

che bel giro che abbiamo fatto intorno al mondo. Grazie amici miei per aver ascoltato questa puntata di Pigiama Party al 347-411-2726. Sempre ben accette le vostre richieste, le soddisferemo. E adesso ricapitoliamo con quel che fu. Ciao ciao!

esagerato. È un arrivederci alla prossima puntata. Ciao ciao.

0: Un saluto dal nostro Lallo.
1: Eccomi qua.
0: E dalla nostra Lella.
2: Ciao a tutti e ciao Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, pronti per una puntata super speciale?
2: Sì.
1: Sì. Beh, nel senso che si mangia qualcosa di speciale, tipo un triplo gelato, cioccolato e fragola.
2: Mi sa di no.
0: Beh, certo, è vero che così sarebbe speciale, però io non intendevo in quel senso, non per un piatto, qualche bel gelatone, no, anche perché poi, Lallo, qui siamo alla radio, non si mangia.
1: Oh no, che tristezza!
0: Aspetta a dire così, perché oggi parleremo di un argomento molto importante.
1: Ah, bello, bello.
0: Oggi è la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Ah sì, il bullonismo, il cyberbullonismo, sì, insomma, è tutta una storia di viti e di bulloni.
0: No, no Lallo, per bullismo si intende un comportamento molto prepotente ai danni di persone, bambini o anche grandi che il bullo ritiene più deboli. Avete capito?
2: Tanto.
1: No, anch'io non ci ho capito niente, Armandissimo.
0: Va bene, allora facciamo così.
1: Sì.
0: Adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un bullo, anzi, di una bulla. Sì. E poi torniamo qui e ne parliamo insieme, d'accordo?
2: Va bene.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della simpaticissima Lella.
1: Eccomi qui.
0: Dello strepitoso Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armandissima.
0: Quindi, visto che oggi parliamo di bullismo, vi chiedo: avete mai conosciuto qualcuno che, secondo voi, merita di essere chiamato bullo?
2: Io sì, Armando. Sì.
0: Ma davvero, Lallo?
2: Sì.
0: E allora racconta, dai.
2: Allora, quando ero piccolo, un puledrino, no?
0: Sì.
2: Ero magrolino, un po' piccoletto, piccolo di statura, capito?
0: Sì, ecco. Sì.
2: Praticamente la cosa che si vedeva di più erano i miei dentoni.
1: Eri un puledrino dolce e simpatico, ne sono sicura.
0: Io sono d'accordo con Lella, dai.
2: Grazie.
0: Continua a raccontare, Lallo.
2: Allora, a scuola c'era un mio compagno che sembrava già molto, ma molto più grande di me, no? Perché era altissimo, sapeva correre velocissimo.
0: Sì.
2: E soprattutto? Soprattutto era cattivissimo. Oh,
0: no.
2: Ci penso, sento ancora tutto il pancino che si stricola.
0: No, Lallo, non ci pensare, non fare così, piuttosto. Che cosa diceva questo cattivaccio?
2: Mi prendeva in giro perché ero basso e ero magrolino. E quando si metteva sempre a ridacchiare con i suoi amici, faceva così, no? Ha, guardate, passa Lallo dentone.
1: Oh no!
0: Mannaggissima!
2: Ecco.
0: Era proprio perfido questo tuo compagno di scuola.
2: Sì.
0: E poi, se ho capito bene, si muoveva sempre con quel gruppetto, gruppetto che gli dava sempre ragione, vero?
2: Proprio così.
0: E lo so, perché i bulletti fanno spesso così, fanno i capetti oltre a essere bulletti.
1: E tu, Lallo, come reagivi quando ti prendevano in giro?
2: Lella, mi sentivo un verme vermissimo.
0: Ma i bulli fanno proprio così, Loro cercano di colpirti su qualche punto debole, come in quel momento per te erano i dentoni, capito? E sono un po' così. Però sai che cosa bisogna fare?
2: Cosa, Armandissimo?
0: Bisogna evitarli. Bisogna isolarli, far finta di niente. Certo, non è facile,
2: Capito, è difficilissimo.
0: E allora oggi, con il nostro consueto sorriso, con la nostra consueta leggerezza, parliamo però di un argomento pesante, e cioè dei bulli. E allora, bambini, se vi capita di avere intorno qualche bulletto che fa il prepotente, non restate in silenzio. Magari anche voi fate il vostro gruppetto, oppure intanto cominciate con l'ignorarlo. Guardatevi tra di voi come per dire: che sciocchezze dice questo, Bene, e soprattutto state vicino al compagno che il bulletto ha preso di mira. Ora, Lallo ci stava ricordando prima, avete sentito, quando lui aveva i dentoni e c'era un bulletto puledro che lo prendeva in giro, vero,
2: sì,
0: Lallo?
1: Ma Lallo, com'è andata a finire con quel tuo compagno cattivello?
2: Lella, allora, prima di tuttissimo è arrivata l'estate, la scuola è finita, sono cominciate le vacanze e poi quando siamo tornati ero diventato un cavallino molto più grandicello e così ho cominciato a sentirmi più forte, capito?
0: Bravo, Lallo, bravo.
2: E poi Armandissimo, alla fine il bullo aveva stancato tutti quanti perché non lo voleva vedere più nessuno.
0: Ma questa è la fine che fanno i bulli. Alla fine i bulli rimangono soli.
2: Ecco.
0: E diventano sempre più tristi e più cattivi. E non capiscono che purtroppo è colpa loro. Lo sai, questo mi ricorda un certo Carciofo, protagonista di una canzone che, guarda caso, parla proprio del tema di oggi. Ascoltiamola insieme.

0: Qua è il bulletto del carciofo e siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda su Rai Radio Kids. Lallo!
1: Eccomi qua!
0: Lella!
1: Eccomi qui! E Armando!
0: E stiamo parlando di questo argomento un po' spinoso, il bullismo. Oh! E però oggi possiamo parlare anche di un altro tema altrettanto importante, che è il cyberbullismo.
1: No, Armandissimo, non ricominciare con le parole difficili, Ufi!
0: Non è una parola difficile, Lallo. Vuol dire che praticamente il bullo, anziché fare il bullo a scuola, nella vita, diciamo così, reale, fa il bullo al computer, nella rete, ok? Oppure al telefonino. E come fa a fare il bullo? Beh, magari mette dei brutti messaggi, cattivi, offensivi. Fa il prepotente, insomma. Ed ecco perché si parla di cyberbullismo.
2: Uffa, ma questi bulli arrivano dappertutto.
0: Hai ragione. Però, Lellina, esiste un modo infallibile per sconfiggerli. Basta tenerli lontano, non dar retta a quello che dicono, ignorarli e circondarsi di amici veri che ti vogliono bene e ti fanno sentire il loro affetto.
1: Lellina, Armandissimo, ma allora noi siamo al sicuro perché siamo super amicissimi!
0: Giustissimo, giustissimo! E poi in più noi abbiamo tutti i nostri amici bambini!
2: Evviva gli amici veri!
1: Evviva!
0: Ehi, ho un'idea! Vogliamo lanciare degli slogan, dei modi di dire per i nostri bambini se per caso dovessero incontrare un bullo?
1: Bello!
0: Allora, io ve ne dico qualcuno e voi mi dite se vi piace.
1: Sì, dai.
0: Per esempio, svita il bullone.
1: Bello, svita il bullone.
0: Oh, vediamo un po', il bullo non balla.
1: Bello, il bullo non balla.
0: Oppure ancora, vediamo un po', fai sballare il bullo.
2: Giusto!
0: E l'ultimo è bullo non è bello.
1: Bella!
0: Evviva! E allora ricordateveli, bambini, e se per caso c'è qualche bullo, beh, prendete nota e ditegli questi slogan. Evviva! Ciao a tutti! Bambine e bambini, meraviglioso popolo di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che esplora il mondo in compagnia di Lella, Piero Marcelli, compagno di banco di Lallo, e Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me. Infine un ringraziamento alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao ciao ciao!

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Dos orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi? Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
1: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Oh, questo sì che è un inizio per
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Armandissimo.
0: Oh, allora, come va?
1: Benissimo, ma Lallo,
2: sì?
1: C'è una cosa che volevo chiederti da un po'.
2: Sì, lo so, volevi chiedermi come faccio a essere così bello.
0: Ma dai,
1: non volevo chiederti questo.
2: Allora volevi scoprire i segreti del mio fascino equino?
1: No, neanche.
0: Ma dai, Lallo, ma guarda che sei proprio un bel tipo, eh. Invece
2: beh,
0: io sono
2: molto bello, sì.
0: Io sono curioso di sapere che cosa vuole proprio capire, sapere, scoprire Lella. Sono molto curioso. Dai, Lella,
1: ecco,
0: dai.
1: Ecco, volevo chiedere a Lallo come è andato il suo primo appuntamento con la sua amica del cuore, Stella.
2: Stella chi?
0: Dai Lallo, non far finta di niente, sai benissimo chi è Stella.
2: Ma siete sicuri che dobbiamo parlarne?
0: No, non è che siamo sicuri, cioè, no, per carità, solo se ti va, se hai voglia. Lo sai, noi siamo dei tuoi amici, Lallo, quindi ci fa piacere ascoltarti, qualche volta darti qualche piccolo consiglio, però dai, non è che sei obbligato, per carità, anzi facciamo così, guarda, ci sentiamo un bel brano musicale.
2: Sì?
0: Poi tu, se hai voglia, ci racconti qualcosa, e se no, pazienza.
2: Va bene.
1: E allora, musica!

0: Allora, ecco qua, dopo aver ascoltato Mila e Shiro, Lella voleva sapere qualche cosa a proposito di Lallo e di Stella.
1: Oh. Sì, scusa, è che mi piace tanto questa storia.
2: Ma se non l'hai ancora sentita.
0: È vero, è vero, Lallo in questo caso ha ragione.
2: Vabbè, volete davvero sapere com'è andata con Stellina del mio cuore?
0: Ma certo.
1: Sì.
2: È andata?
0: È andata
2: malissimo.
0: Ma come?
1: Poverino.
0: No, non fare così, dai. Non sarà mica così tragica la situazione. Dai, racconta quello che è successo.
2: Va bene, dove comincio?
1: Dall'inizio.
2: A me piace di più cominciare dalla fine. Però se voi preferite così...
0: Sì, andiamo per ordine, cominciamo dall'inizio, così capiamo meglio.
2: Allora, come avevamo deciso io e Stella, sì, ci siamo visti nella gelateria.
1: Quale gelateria? Cavalli al gelo o sotto zero?
2: Ma dai, cavalli al gelo, no? Ti pare che porto Stellina da sotto zero, dai.
1: Ma se te l'ha fatta conoscere lei, cavalli al gelo...
2: Infatti, è la mia gelateria preferita.
0: Vabbè, adesso non è che dobbiamo stare a discutere. Andiamo avanti. Allora, siete andati in gelateria e immagino che abbiate mangiato un gelato.
2: No.
0: Come no?
2: No, abbiamo mangiato due gelati, uno per uno.
0: Ma dai, Lallo, certo, era scontato questo.
1: No, non è vero. Io ho visto dei fidanzatini mangiare un solo gelato in due.
2: Ma noi non siamo fidanzatini. Ancora.
0: Vuol dire che c'è qualche speranza? Vabbè, guarda, allora, dedico a te, Stellina, un'altra canzone, Lallo. Ascoltala.

0: Eh sì, i sogni sono desideri. Insomma, allora Lallino, ci vuoi dire cos'è che è andato storto nel tuo primo appuntamento con Stella?
1: A Stella non piacevano i tuoi stessi gusti di gelato?
2: No, al contrario. Pensate che Stella ha scelto fragole e cioccolato, i miei due gusti preferiti.
1: Quindi siete fatti l'una per l'altro?
2: Anch'io lo pensavo, fino a quando non è arrivato lui.
0: Ma lui chi?
2: Francesco Cavall.
0: Francesco chi?
2: Cavall.
0: No, questo l'abbiamo capito, ma chi è?
2: È un cavallo tutti muscoli e fascino, che ha tanti followi sui social.
0: Ah, i follower, ecco. I follower sui social sono quelli che, lo sai Lella, no? Quelli che danno
1: che
0: tanti
1: like. Che ti seguono.
0: Sì.
1: Che ti mettono mi piace.
0: Brava, vedi come Lella frequenta. Scusami Lallo, ma che cosa c'entra con Stella?
2: L'abbiamo incontrato in gelateria e ha fatto gli occhioni dolci a Stellina e poi le ha detto, ci vediamo uno di questi giorni.
1: E lei cosa gli ha detto?
2: E lei gli ha detto, no grazie.
1: Ma Lallo è fantastico.
0: Scusa.
2: Ah sì?
0: Certo,
2: sì.
0: Se gli ha detto che non è interessata a vederlo e l'ha fatto davanti a te, vuol dire che tiene a te.
2: A chi?
1: A te.
2: Davvero? A me?
0: Certo.
1: Ma scusami, tu che cosa avevi capito?
2: Non lo so, io quando ho visto Francesco Cavall non ci ho capito più niente.
0: Ma dai Lallo, vabbè, insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Festeggiamo allora con l'ultima canzone di oggi?
1: Sì.

0: Allora, abbiamo festeggiato il primo appuntamento di Lalo e Stella con una bellissima puntata.
1: E voi bambini, se volete raccontarci qualche bella storia, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
3: Oh, scrivete a me, non a Francisco Cavalli.
1: E anche a me, alla mia rubrichella.
0: Ma Francisco Cavalli che c'entra con Big Bang?
3: Non si sa mai.
0: Ma no, stai tranquillo.
1: È perché ha tanti follower.
0: Ma no, ma a noi non serve. Noi siamo sempre qui, pronti per aspettare tutti i bambini che vorranno ascoltarci su...
2: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte e ciao a tutti. Mi chiamo Daniele Aristarco e sono l'autore di Chiare, fresche e dolci acque. Petrarca racconta il canzoniere, un albo edito da Einaudi Ragazzi che si avvale delle splendide illustrazioni di Glenda Sbuerlin. Si tratta di un lavoro che nasce dall'amore nei confronti di Francesco Petrarca e dall'ammirazione grande per il canzoniere. Questo è il titolo con il quale noi conosciamo la sua raccolta poetica, un nome che in realtà è un'invenzione recente. Quelle rime sparse lui le aveva battezzate con un lungo titolo latino, Rerum Vulgarium Fragmenta. Sono passati 6 secoli e mezzo dalla notte d'estate nella quale è ambientata la nostra storia, cioè il 19 luglio del 1374, la notte in cui Francesco Petrarca si è spento. Qualche anno prima di morire, il poeta ha scritto realmente una lettera indirizzata ai posteri, ma in quell'occasione si è soffermato sulle opere in latino, che riteneva le più importanti, e ha lasciato scivolare giusto un vago riferimento a un amore doloroso della sua gioventù. Per questo motivo io mi sono divertito a immaginare un'altra lettera, un'ultima lettera, nella quale Petrarca, alla fine della sua esistenza, condivide con noi le sue vicende amorose, le riflessioni che hanno generato alcune tra le più belle poesie d'amore mai scritte. Ha poco più di 20 anni quando vede Laura per la prima volta. Dal primo istante pensa che questa sia la donna della sua vita e subito dopo decide che non le avrebbe mai rivolto una sola parola. Nell'albo prova a dare una spiegazione a questa apparente bizzarria, come pure alla bislacca affermazione di non aver mai letto Dante. E poi prova a rispondere ad altre domande che a mio parere sono molto vicine alla sensibilità dei giovani lettori e lettrici. Come si accende un amore? Quali sono le conseguenze dell'amore sulla nostra vita? Che cos'è un amore ricambiato? Dove puoi rifugiarti quando il mondo ti è ostile? Il canzoniere è anche la consegna della lingua perfetta per esprimere il più importante tra i sentimenti umani, quello dell'amore. Il canzoniere nasce dalla consapevolezza che l'amore resta inalterato nel tempo, insensibile alle geografie e alla condizione sociale, per così dire. È un sentimento nobile e feroce, un dono, una ferita. E la sua lingua è in grado di parlare ancora con chiarezza a chi per prova intende amore, cioè a chi si è innamorato. I versi di Petrarca, infine, ci insegnano a riconoscere e coltivare quell'amore che per prima cosa pretende ad essere cantato e accende in noi un'inesauribile necessità di poesia. Vi ringrazio per l'attenzione e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: comporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene
0: e senza pensieri,
2: nessuno che dica
3: non sei affatto chic.
4: Niente scarpe che fanno male.

dico un buon Halloween. D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti. Buon Halloween.

0: Ciao bambini, inizia una super esplosiva puntata di
1: Big Bang.
0: Lallo, che brutta tosse.
2: Stai male?
3: No, sto bene.
0: Sì. Ha la tosse delle vocali.
2: Sì.
0: Forse bisogna farlo vedere da un dottore. Lallo, che cosa fai? Che fa Lallo?
2: Oh, Armando, mi sembra che stia trattenendo l'aria.
0: Lallo, non trattenere l'aria, se devi tossire tossisci. Ah, guarda Lallino che tossisce con le vocali.
2: Chiamiamo un dottore, sta male.
3: No, il dottore no.
0: Beh, va bene, allora magari troviamo una medicina, eh?
3: No, la medicina non la voglio, è amara.
0: Beh, qualche volta le medicine sono amare, però in quel caso basta un poco di zucchero.

0: Fagiola, tira la fagiola.
1: Ecco, vedi? Lallo ha la tosse delle vocali.
0: Sai, basterebbe un po' di miele.
1: Ah, ragione Lella. Dai Lallo, il miele fa benissimo alla tosse.
0: Sì, così torni sano come un pesce.
2: Ma cosa c'entra i pesci?
1: Vabbè, è un modo di dire, Lallo. Si dice, i pesci sono sani perché quando uno è sano, si dice è sano come un pesce, capito?
2: Allora vado al mare.
1: Beh, non è una brutta idea, perché l'aria di mare fa benissimo alla tosse e al raffreddore. Capito? Quando respiriamo quell'aria, ci sentiamo più forti, più sani. Infatti ci vanno al mare le persone che soffrono di tosse.
0: Però oggi c'è un sacco di vento e il vento non fa bene alla tosse.
1: Giusto, Lella, brava.
0: Lo sai, Armando? Un giorno mi piacerebbe curare gli animali.
2: Sì, come la dottoressa Lulu.

0: Non mi pare che vada via queste tosse delle vocali di Lallo.
1: No, Lallo, devi prendere almeno un po' di miele. Vedrai che ti fa bene.
2: No, non lo voglio il miele.
0: Ma scusami, Lallo, l'hai mai assaggiato?
2: No, non ho assaggiato, ma so già che non mi piace, ecco.
1: Ma il miele è buono, è dolcissimo.
0: Intanto, come fai a dire che non ti piace se non l'hai mai assaggiato? E poi, il miele è qualcosa di speciale, buono e dolce. Poi diventa subito energia. È meglio dello zucchero, Lallo.
2: Allora voglio lo zucchero, ma quello filato, eh.
1: Oh, Lallo, che testa dura che hai.
0: Davvero, guarda. A proposito, senti che cosa ci dice il nostro amico Flavio, che ci ha mandato il suo messaggio sonoro sulle medicine.
3: Ciao Armando, io sono Ilaria. Non mi piacciono le medicine perché quando le devo prendere non mi vanno perché sono cattive.
1: Dai Lallo, prendi un po' di miele.
2: Va bene.
1: Ma dove lo andiamo a prendere il miele?
0: Vabbè, questo è semplicissimo, ce lo porta la Pemaia.

0: Ecco il miele che ha portato la pemaia. Sei pronto, Lallo?
1: E va bene.
0: Dai, allora, forza. Apri bene la boccuccia ed ecco in arrivo un cucchiaino di...
2: miele! Allora, Lallo, com'è il miele?
1: È buono, buonissimo. Mi ha anche passata la tosse.
0: Oh, evviva!
1: E poi adesso mi si è anche schiarita la voce.
0: Ah, che bello. Allora fai tu il lancio della prossima canzone, dai.
1: Alleluia.
2: Lallo, devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
2: Devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
0: Lella, alleluia, è il titolo della canzone. Tutti quanti vogliono fare jazz.
2: Ah.

0: Lallo, ti è tornata la tosse?
1: Ma no, Armando, lo facevo perché mi avevi detto che era molto divertente.
0: Ah,
2: che burlone!
1: E poi anche perché volevo un altro cucchiaino di miele.
2: Hai visto che era buono?
1: Buonissimo, miele.
0: Va bene. Allora, Lella, tu dai il cucchiaino di miele a Lallo, intanto io saluto i nostri amici a casa. Ciao bambini, ci vediamo presto. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao
1: Bibbia, prendi
0: il
1: miele. È buono il miele,
0: Bibbia.
1: Buonissimo.
2: Lo mangio anch'io un pochino.
0: Certo,
3: ciao.
0: Perché no?
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

finds you.

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppiare.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: L'isola che c'è. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove sentono qualcuno chiedere aiuto.
1: Aiuto!
2: Senti anche tu questa voce, Lampadino?
1: Sì, Caramella, viene da quell'albero.
0: I due si avvicinano e scoprono il piccolo Aldo arrampicato sopra un ramo.
1: Aldo, cosa ci fai lassù?
3: Volevo fare uno scherzo a mia sorella Luisa, ma non so più come scendere.
2: Dobbiamo chiamarla.
1: No,
3: scoprirà il mio nascondiglio.
2: È troppo pericoloso stare sul ramo.
0: I fratellini corrono a chiamare Luisa e subito tornano da Aldo che, aiutato da un bimbo più grande, può scendere e abbracciare la sorella. Intanto l'uccellina Zilia è giunta dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia.
2: È il segnale per andare nel magiregno.
0: I due bambini raggiungono la grande quercia, si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno. Lì c'è il cagnolino a zampa corta, in compagnia di alcuni cuccioli e di uno scoiattolo volante dal grande ciuffo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella, lui è Billy.
4: Ciao zampa corta, ciao Billy.
5: Ciao amici, vi porto a giocare in un posto segreto. Andiamo.
0: Lungo il cammino, lo scoiattolo salta e vola di ramo in ramo.
2: Seguiamo Billy, solo lui conosce la strada.
0: Tordo e tondo, le due faine sbucano da un cespuglio e notano il gruppo in marcia.
6: Chissà dove vanno quei cuccioli.
5: Seguiamoli.
0: Il gruppo entra nel magibosco stellato, un bosco di alberi blu con foglie luminose a forma di stella.
2: Questo è il magibosco stellato.
5: Al secondo albero stella dobbiamo girare a destra.
0: Nel magibosco è tutto blu come la notte.
2: Che bello! Sembra di volare tra le stelle.
0: Usciti dal bosco, compare un panorama incantato.
5: Questa è l'isola che c'è.
2: Oh!
0: Un ruscello circonda l'isola fatta di alberi scivolo, fiori gommosi giganti e al centro una piccola collina con in cima un bellissimo fiore colorato.
2: Io voglio scivolare sugli alberi.
1: E io rimbalzare sui fiori gommosi.
2: Forza amici, andiamo a giocare!
0: Le faine, da dietro ad un albero, notano il fiore. Tordo srotola una pergamena.
6: Guarda, Tondo, quello è il fiore magico che Duca Puzzoloso ci ha detto di cercare.
5: Sì, Tordo, andiamo a dirglielo.
0: Nella sua tana, il Duca è felice per la notizia.
7: Avete trovato la magirosa senza età! Il suo profumo rende giovani per sempre! Devo averla!
5: Ma sull'isola ci sono i cuccioli!
7: Li spaventeremo e scapperanno via!
0: Duca Puzzoloso infila un cappello da pirata e impugna una spada di legno.
7: Ora sono Capitan Puzzoloso! Indossate queste bandane, ciurma, si va all'arrembaggio!
0: Mentre i cuccioli si divertono, una bagnarola a vela con bandiera nera e teschio arriva all'isola che c'è.
7: Sono Capitan Puzzoloso e vi ordino di consegnarmi l'isola.
0: Tutti si bloccano spaventati, tutti tranne Billy.
5: I pirati, difendiamoci!
0: Capitan Puzzoloso, spada in pugno, salta sul ramo di Billy che per difendersi stacca un ramoscello gommoso che usa come arma.
5: Quest'isola appartiene ai cuccioli.
7: Lo vedremo, in guardia!
0: Da sotto l'albero tutti assistono allarmati al duello.
1: La situazione diventa pericolosa.
2: Corro al castello a chiamare rinforzi.
0: Dopo uno scambio di colpi, Capitan Puzzoloso disarma Billy mettendolo con le spalle al tronco.
7: Hai perso!
5: Ne sei proprio sicuro?
0: Con un salto, Billy fa vibrare il ramo. Puzzoloso perde l'equilibrio e la spada.
7: Aiuto!
0: Il Duca cade e resta aggrappato al ramo, in bilico sulle rocce sottostanti.
1: Su, non farlo cadere!
5: Ma vuole la nostra isola!
2: Anche se è un cattivone, ora è in difficoltà!
1: Aiutalo, Billy!
5: Ok, ok, mi avete convinto!
0: Billy salta sulla punta del ramo che si abbassa e, tornando in alto, catapulta entrambi in aria.
5: Non avrai mai la nostra isola, Capitan Puzzoloso! Ciao, ciao!
0: Lo scoiattolo atterra con una capriola, mentre il Duca centra in pieno le faine rimaste sul galeone che, per lo slancio, riparte verso la strada di casa. Ecco che arriva Zampa Corta con i rinforzi.
1: Re Zampa Saggia, Pandaguro, siete arrivati tardi.
2: Billy ha sconfitto Puzzoloso da solo.
5: Sì, ma l'isola che c'è non sarà più un segreto.
8: In verità anche io giocavo qui da cucciolo.
0: Pandaguro indica la magirosa senza età.
8: Si narra che il suo profumo faccia rimanere giovani, ma in realtà è la fantasia di fanciullo che rimane per sempre.
9: Dote fondamentale per un buon re.
2: E per essere il miglior papà del mondo.
9: Nomino Billy guardiano dell'isola che c'è. Tutti i cuccioli del Magiregno potranno venire a giocare qui.
10: Sì! Evviva!
0: Dopo aver salutato i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
12: Vi aspettiamo!
11: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa notte proviamo ad immaginare che il nostro letto sia una nave e le lenzuola bianche vele che il vento soffierà. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro e viaggiamo sulle onde del mare.

0: Aria.
1: Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Oh!

Ready?